0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8, la musica alla radio.
1: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.

0: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dai.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Let's go, girls.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya.
1: Previsioni meteorologiche. 21 agosto 2026. Fronte perturbato in arrivo sul centro Italia, con primi possibili temporali in forma isolata già tra nottata e primo mattino. Il fronte principale è atteso transitare intorno a tarda mattinata, primo pomeriggio, con rovesci e temporali forti, ma probabilmente veloci e con violente raffiche di vento possibili, quindi attenzione a non sostare in prossimità di piante o strutture pericolanti. Il passaggio, tuttavia, non è confermato da tutti i modelli matematici, visto che alcuni di questi vedono il fronte passare più a nord, ma il rischio di temporali rimane comunque concreto. Residua instabilità in forma sparsa per il resto del pomeriggio e della sera, con graduale miglioramento, temperature in calo. Domani seguiremo l'evolversi della situazione. Affidabilità media.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya.
1: Previsioni meteorologiche. 23 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature minime in calo e fresche, massime in lieve aumento fino a 33 gradini. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

You have to go to Rex.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Previsioni meteorologiche. 23 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature minime in calo e fresche, massime in lieve aumento fino a 33 gradini. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortò.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Non andare via.
2: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: Unito, la guerra in Ucraina, ancora raid russi sul paese. Nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine hanno distrutto 76 droni russi nel settore di Zaporizhia. E oggi, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza e in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. 10 anni fa il terremoto che sconvolse il centro Italia, 300 le vittime. La premier Meloni oggi pomeriggio sarà ad Amatrice. L'Appennino deve rinascere, ha detto la premier. L'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. E ieri il Papa, dopo l'Angelus, ha ricordato la drammatica diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e ha assicurato preghiere per le vittime del crollo della miniera della Repubblica Centrafricana e ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: Sanzione, un fermo di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, spiega Piantedosi. E sale a 12 morti il bilancio dei corpi recuperati dopo il naufragio dell'imbarcazione con migranti tunisini affondata al largo di Zarzis nel sud-est del paese venerdì scorso. Due persone risultano ancora disperse, mentre un solo occupante è sopravvissuto. Lo rende noto la Direzione Generale della Guardia Nazionale Tunisina in un aggiornamento sulle operazioni di ricerca. Sull'imbarcazione si trovavano 15 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

c'était Marguerite. E dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso.

0: La rifacciamo? Con voi.
1: Io posso stare

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.

0: Previsioni meteorologiche. 23 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature minime in calo e fresche, massime in lieve aumento fino a 33 gradini. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Aves Toscana.

chiudiamo con una delle regine del pop mondiale. Con Dance the Night, Dua Lipa firma una canzone che richiama la grande disco music degli anni 70, ma con una produzione completamente moderna. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film Barbie e in pochissimo tempo è diventato uno dei pezzi più ascoltati dell'estate. Una curiosità è che la cantante ha lavorato a lungo sulla voce per dare un timbro più morbido e vicino alle sonorità disco classiche. Il risultato è una canzone elegante, ballabile e destinata a rimanere nelle playlist ancora per molti.

anche questa volta il nostro jukebox ha fatto il suo dovere. Spero di avervi regalato qualche ricordo, qualche sorriso, magari anche la voglia di riascoltare una di queste canzoni appena finisce la puntata. Sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. La musica continua, l'estate anche. Noi ci ritroviamo presto con un'altra puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Ciao a tutti e ricordate, i tormentoni passano, le emozioni che lasciano restano per sempre. Linea DJ Cibo.

0: amici di Radio Babbon Sangue, eccoci di nuovo insieme, eccoci sì, di nuovo insieme. Oggi veramente parliamo di comicità e poi anche la settimana di La Spezia, quindi noi non ci resta altro che intanto conoscere i nostri artisti che abbiamo qui al telefono. Uno in particolare oggi è Giampiero Perone. Ciao Giampiero.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao Enrico, eccomi qua.
0: Partiamo poi dalla domanda più semplice, ma anche quella più pericolosa, no? Cioè, chi è Giampiero Perone?
1: Ecco, il domandone da $1,000,000. Ma è un comico che inizia a essere un comico, se non anziano, diciamo maturo, ecco. Mettiamola così, d'esperienza. Però sostanzialmente un comico, dai, non, poi faccio tante altre cose, scrivo libri, scrivo canzoni, insegno, però la cosa che resta basilare è la comicità.
0: Certo. Tu sei uno di quegli artisti che sul palco sembra avere sempre tutto un po' sotto controllo. Dentro di te però c'è un omino che corre urlando aiuto?
1: Ma no, guarda, io sono proprio così di carattere, devo dire.
0: Io ho detto aiuto per non dire qualcos'altro, stronzo, nel senso.
1: No, io sono abbastanza tranquillo di mio, senza presunzione, però sicuro più o meno delle cose che devo fare. Dopodiché, sai, dentro c'è sempre quel minimo di friccicorino, perché magari succede un imprevisto e tu devi cercare di agganciarti, perché magari chiedi una cosa al pubblico, ti arriva una risposta spiritosa e allora tu cerchi, certo, di farla rientrare nello spettacolo. Però devo dire, guarda, sono pronto, guarda, ancora di recente, proprio qualche settimana fa, mi è capitata una serata in cui, mentre parlavo, è saltata la luce all'improvviso, è un tempo che la mettessero a posto. Io sono andato avanti dal palco, ho tirato fuori la voce, come si fa in teatro. Quindi, per dirti, anche l'imprevisto, quello che è un po' fastidioso, così ho imparato negli anni più o meno a superarlo.
0: Poi insomma, mi hai un po' spoilerato la domanda che dovevo farti, ma era quella se t'era successo qualcosa, ma visto che l'hai detto tu, poi abbiamo fatto
1: Enrico. Quella è la cosa più recente.
0: Certo.
1: Penso che ogni comico, e lo avrà anche detto, ogni comico potrebbe scrivere un libro di imprevisti. A me è capitato tanti anni fa a Civitanova Marche, con queste sedie di plastica, quelle che si impilano una all'altra, un signore gli è crollata proprio la sedia sotto il sedere, perché a un certo punto non l'ho più visto. Quando abbiamo verificato che non si fosse fatto niente, ci ho fatto anche la battuta, perché ho detto facciamo un minuto di silenzio per i caduti e quindi l'abbiamo messa in comico, certo, anche da quel punto di vista.
0: Ascolta, visto che Radio fa buon sangue, no, anche il 20, insomma, quando prova a mettere insieme risate, musica e solidarietà, secondo te perché ridere insieme agli altri riesce ancora a avere una forza così grande?
1: Perché, guarda, a costo di dire una cosa banale, ma i tempi di intelligenza artificiale, i tempi di roba finta, per carità, comoda, utile, veloce, devi fare la locandina, 2 secondi e fai la locandina, anche se poi i tratti delle persone non sono esattamente quelli, a volte non li riconosci quasi, musica, 2 minuti, così, è l'unica cosa che ancora non ci possono togliere, il rapporto live.
0: E il sorriso,
1: l'unicità
0: anche
1: dell'artista e l'unicità di quel pubblico quella sera, quindi
0: il sorriso anche
1: per questo, assolutamente.
0: Allora dai, facciamo così, scusami Giampiero se ti interrompo, ma rimaniamo con te adesso qui ad ascoltare una canzone e poi torniamo dopo, va bene?
1: Molto volentieri, a dopo,
0: musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: viste todo el mundo.
1: El taxi.
0: Sensato del patio. Queremos darle una bienvenida.
2: La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: torniamo con il grande Giampiero Perone, comico di Torino, ma insomma conosciuto in tutta Italia ormai, Colorado e tante altre cose. Siamo nella settimana del 20 agosto e parliamo delle serate, di tante cose che vedono anche protagonisti insieme Max Cavallari e Andrea Di Marco. Ma a queste tre personalità così diverse bisogna chiamare i vigili?
1: Sicuro almeno la guardia medica. No, beh, voglio dire, guarda, mi sembra una cosa bellissima, perché sono proprio, siamo tre, intanto siamo tre amici, che è una cosa bella, oltre che colleghi, perché comunque bene o male è una vita che giriamo gli stessi palchi, le stesse trasmissioni, eccetera. E poi sono tre stili molto molto differenti, perché Andrea fa un cabaret, una comicità fondamentalmente di tipo musicale, Max si basa fondamentalmente sui suoi personaggi, che sono famosissimi, sono fortissimi. Io mi divido un po' tra il monologo, il personaggio, perché poi anch'io con i miei, col principe, con altri personaggi.
0: Poi, gente, poi però, sei il conduttore anche, no?
1: Quindi, conduttore, magari se ci sarà l'opportunità sarà bello fare da spalla anche a Max. Voglio dire, sono tre stili differenti, quindi è sicuramente una serata molto varia, molto diversa.
0: In serate come quelle, no, quanto conta poi il rapporto? Lo stavi anche un po' dicendo prima con il pubblico, l'atmosfera dello spettacolo rispetto a quello che avevi immaginato prima di salire è sempre la stessa o cambia?
1: No, cambia, però lo scopo, credo, di tutti noi alla fine è quello di cercare di creare con il pubblico una complicità, cioè non, il bello del cabaret è che non funziona, che tu sei sul palco e sei l'artista e lì poi c'è il pubblico. La cosa più bella delle serate di comicità è quando tu riesci, come si dice, a bucare quella quarta parete, ad arrivare al pubblico e portarlo dentro le cose che fai. Ma di questo sono sicuro, perché ho lavorato tante volte con Max. Ecco, Max è uno che questa cosa la fa scientificamente, cioè coinvolge.
0: Scusami, dimmi la verità, quando anche per dirti il 20, no, alla Spezia, quando finisce uno spettacolo in generale e senti il pubblico ridere e applaudire, prevale l'emozione oppure pensi immediatamente, bene, adesso dove si mangia?
1: No. Guarda, io, nonostante siano passati tanti anni, quel momento ancora di soddisfazione, certo, di godermi e la fine dello spettacolo, i complimenti, anche perché poi le serate estive sono proprio pazzesche, perché a me capita di incontrare gente che magari è di Torino, a Torino non li vedi mai,
0: sì,
1: poi vai a fare una serata in Liguria, allora sono lì in vacanza e te li trovi,
0: scusa,
1: alla Transenna, a dirti,
0: certo,
1: ho visto,
0: certo,
1: che eri qui, quindi è una cosa bella,
0: scusa,
1: è un'occasione di incontro.
0: Ultimissima, e qui ti giochi tutto, perché chiudiamo, se la comicità è un po' come la donazione di sangue, perché quando fai ridere qualcuno non gli dai una goccia di sangue, ma gli regali comunque qualcosa che gli può cambiare la giornata, secondo te?
1: Assolutamente sì, secondo me è una metafora azzeccatissima, perché come una donazione di sangue aiuta una persona in difficoltà in quel momento, la risata, a me, guarda, capita spessissimo persone che ti dicono, guarda, sono venuto qua stasera che c'avevo voglia di piangere, ho un problema a casa così, e me ne vado leggero perché mi avete fatto ridere, mi avete fatto divertire, quindi assolutamente sì.
0: E quindi
1: donare il sangue e venire a vedere gli spettacoli
0: e non resta che dire, ci vediamo in giro allora.
1: Assolutamente sì, molto volentieri.
0: E intanto noi ringraziamo Giampiero Perone, lo salutiamo, come sempre lui è vicino, ma è stato in radio anche per altre cose noi nostre, ma
1: certo,
0: stiamo qui a spoilerare, certo, ma comunque grazie ancora Giampiero, a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue. Me ne mancava uno e quindi eccolo qua, il nostro amico, un altro comico, perché la settimana del 20, la Spezia, parliamo della Avis Comunale, di tante cose, delle belle serate. Partiamo proprio da Andrea Di Marco, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Credo che sia la prima volta o la seconda.
1: Ma forse la seconda, comunque ciao Enrico, avrei voluto anche date un saluto un pochino più formale, però lasciamoci un ciao.
0: Proprio come si fa con gli amici, quelli che non si sentono da tanti anni. Ciao. Tanto io non so cosa fai tu non sai cosa faccio io, e quindi comunque facciamo finta di essere amici.
1: No, quello non bisogna nemmeno fare finta, però mi piaceva avere un approccio un pochino più pomposo.
0: Siccome hai parlato con i tuoi colleghi prima, quindi sai, sei arrivato per te e quindi ti becchi la testa.
1: Già questo mi mette male.
0: Ascolta, no, ma se dovessimo raccontare chi è Andrea Di Marco e qualcuno magari non ti ha visto, è difficile, però cosa potremmo dire?
1: No, allora, che sia difficile che non mi abbia visto non credo proprio, perché
0: hai fatto di tutto e di più.
1: Ma ho fatto di tutto, nessuno se n'è accorto. Ma vabbè, a parte questo, come faccio a descrivere? Allora, io tanto innanzitutto sono genovese e sono un comico musicista. Faccio parte i miei inizi e in questo momento sono anche la mia vita di adesso, dei Cavalli Marci.
0: Bello.
1: Perché stiamo vivendo una reunion.
0: Beh, ricordiamo i Cavalli Marci, chi erano? Poi ce n'è tanti.
1: Cavalli Marci, avevamo fatto, siamo stati il cast di questa trasmissione di fine anni 90, che era Ciro, il figlio di Target, che è un po' stato il trampolino di lancio di molti, tra cui non io. Cioè la di Tizzetto, Bertolino, Luca e Paolo. Ecco, insomma, non io.
0: Beh, ma insomma, ma se andiamo a guardare quello che hai fatto tu in TV, guarda, che ne hai fatto. Guarda, io ho visto poco tempo fa, mi sembra su Mediaset Extra, ancora le repliche di quando andavi, credo con i Cavalli Marci a. Cos'era? Mai dire gol? Mai...
1: No, non era Cavalli Marci, ero io da solo. No, c'era anche qui in Bermuda. Ma assolutamente, io facevo un po' quello che deve tirare un po' giù l'asticella, perché sono genovese, bisogna sempre essere modesti.
0: Però
1: sennò,
0: dai, vedi, insomma, ne hai fatto tante di roba, a parte che sei bravo, questo non devo dirlo io, però insomma sei molto bravo anche sul palco, quindi
1: questo non devo dirlo nemmeno io, qualcuno però dovrà dirlo prima o poi.
0: Certo, hai attraversato diversi mondi, comicità, musica, stavamo parlando, televisione, teatro, c'è qualcosa che hai imparato oppure hai imparato nulla?
1: Allora, nella vita non si finisce mai di imparare, ma il mio problema
2: in Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il Presidente della Repubblica Mattarella in una dichiarazione oggi. Pomeriggio è prevista la visita della Premier Meloni, prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte, il pensiero ieri di Papa Leone dopo l'Angelus in questi istanti, la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto e 17 ad Amatrice. La situazione è davvero molto difficile, ma l'Ucraina non cadrà, lo ha affermato il presidente Zelensky durante la cerimonia per il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi a Kiev è prevista anche la riunione dei volenterosi con leader in presenza e in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul campo la guerra continua, droni ucraini hanno colpito la città russa di Krasnodar, i droni sono caduti su un centro di accoglienza uccidendo 2 bambini. In Medio Oriente, al centro della quarta mattinata del meeting di Rimini, stamane è previsto un dialogo fra il parroco di Gaza, padre Romanelli, e padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamo padre Ielpo.
4: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, guardando agli uomini e le donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza che hanno tutti passaporto straniero potevano arrivare al bordo, al confine, e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
3: Una violenta esplosione si è sviluppata stamani in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento. I sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto. Al momento si registrano 2 ustionati gravi. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Previsioni meteorologiche. 23 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature minime in calo e fresche, massime in lieve aumento fino a 33 gradini. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
6: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
7: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
8: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
9: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
10: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ora non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato in quei giorni terribili. Così il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, nella messa ad Arquata del Tronto per i 10 anni dal sisma in centro Italia che provocò 300 morti. Il risanamento chiede di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il presidente della Repubblica Mattarella. Nel pomeriggio è attesa la visita da Amatrice della Premier Giorgia Meloni, alle 17 la messa del cardinale Zuppi. In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi. È arrivato di persona anche il premier britannico Andy Burnham. La premier Meloni si collegherà da remoto in videoconferenza. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, e chi starà con Teheran sarà un paria. È quanto ha affermato il segretario al tesoro americano Scott Bensett al Financial Times. Bensett nelle prossime ore annuncerà nel dettaglio la stretta economica che gli Stati Uniti intendono imporre a Teheran. A rispondere il viceministro degli esteri iraniano Gharibadi, secondo cui l'offensiva finanziaria americana è una missione della sconfitta. È una petroliera ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un proiettile non identificato al largo della costa saudita del Mar Rosso, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica, che precisa tutto l'equipaggio è sano e salvo e non si segnalano impatti ambientali. L'incidente è avvenuto a 63 miglia nautiche a ovest della città saudita di Anbu, ha precisato l'agenzia. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 di marzo e il 31 agosto il maggiore esborso per i carburanti, energie elettriche e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. Un conto che grava sulle famiglie e sulle imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 23 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature minime in calo e fresche, massime in lieve aumento fino a 33 gradini, ventilazione debole variabile, affidabilità alta.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno, buon ascolto e soprattutto buon inizio di settimana. Questa è la nostra pagina sportiva, si apre naturalmente con l'impresa dell'Arezzo e la vittoria nel debutto stagionale in Serie B ad Avellino. Una partita che è stata dal doppio volto con la formazione padrone di casa che ha impegnato severamente quella di Bucchi nei primi 20 minuti, trovando un gol preziosissimo con Russo che ha sorpreso Nunziante sul palo lungo a sinistra, ma con l'Arezzo che non ha assolutamente assorbito il colpo. Si è subito resa protagonista di un ribaltamento di fronte andando a cercare il pareggio che comunque fino al 45esimo non ha trovato. Nella ripresa la formazione di Bucchi non si è certo disunita, ha ancora portato offensive verso la porta della formazione di Nesta, trovando poi un calcio di rigore ineccepibile trasformato da Cianci. Da qui il pareggio con la formazione di Nesta che cerca ancora la vittoria portandosi in avanti e impegnando severamente in un paio di occasioni Nunziante, che non si è disunito e ha sempre confermato il valore dimostrato fino a questo punto. Poi l'Arezzo colpisce al 90esimo. È il 90esimo quando il colpo di testa lasciato solo e sicuramente in area di rigore nessuno ha visto, Arthur Ionita ha insaccato sulla destra dell'estremo difensore dell'Avellino, così fissando il risultato sul 2-1. 7 minuti di recupero non sono serviti a quelli in maglia verde per riequilibrare le sorti dell'incontro, regalando come 20 anni fa ancora una vittoria in esordio della formazione Amaranto, che servirà come stimolo a riempire lo stadio domenica prossima quando alle ore 19 arriverà allo stadio Città di Arezzo la corazzata e il favoritissimo Palermo. Una vittoria costruita soprattutto attraverso la capacità di soffrire nei momenti migliori dei padroni di casa e di cambiare passo con il trascorrere dei minuti. Nel dopopartita Bucchi sottolinea personalità, qualità, maturità della sua squadra senza nascondere le difficoltà incontrate nella prima parte della gara.
2: Allora, mister Bucchi, veniva da fare una battuta, visto che ha vinto 5-0 col Perugia, ha segnato 2 gol ma aveva perso da giocatore, 3, ha rivinto stasera, cioè il Partenio Lombardo è una sorta di fortino che le porta molta fortuna.
3: Mettiamola così, sì, sicuramente uno di quegli stadi dove ci vengo molto volentieri, dai, a prescindere dall'esito, è uno stadio che ti fa respirare calcio vero, che vede 10.000 persone, sto pubblico, sto tifo, è tanta roba, anzi faccio i complimenti ai tifosi dell'Avellino che sono stati eccezionali, l'abbiamo sentiti anche noi che siamo, diciamo, ospiti, come i complimenti vanno fatti ai nostri 400 che sono venuti facendo tanta strada e credono fortemente in noi. Bella serata, piacevole, credo che si sia vista una bella partita, noi sapevamo di affrontare una squadra forte in uno stadio caldo, abbiamo fatto credo la partita che avremmo dovuto fare senza paura, senza timore, senza batterci davanti magari al gol preso, alle tante occasioni magari non concretizzate il primo tempo, e siamo contenti insomma che alla fine sia arrivata questa vittoria, perché raggiunta in rimonta, raggiunta con una grande prestazione al 90esimo, credo che sia una bella serata da ricordare.
2: Il miglior modo per festeggiare il ritorno in B dopo 19 lunghi anni, ed è veramente credo per lei e per l'Arezzo una bella soddisfazione. Le volevo chiedere, si è visto un'involuzione dell'Avellino tra il primo e il secondo tempo?
3: No, non credo, anzi, credo che forse abbiamo creato molto di più noi il primo tempo. C'è stato un approccio alla partita dell'Avellino molto positivo, dove ci hanno fatto gol, insomma hanno creato qualche occasione insomma abbastanza pericolosa. Poi credo che dalla metà del primo tempo in poi insomma abbiamo fatto noi molto bene, sfiorando tante volte l'occasione del pareggio, e il secondo tempo forse è stato più equilibrato, ovviamente per quello che è il periodo magari anche le gambe non vanno al massimo e quindi ci sta un momento magari di stallo, però ho visto una partita equilibrata, bravi noi diciamo a beccare le situazioni utili in zona gol, a ottimizzare quanto creato, bravo il nostro portiere che ha fatto anche lui un paio di parate diciamo importanti, quindi diciamo che nel complesso credo sia stata una bella partita anche da vedere.
2: Immagino la risposta, ma io ci provo lo stesso, di solito le neopromosse arrivano sempre in B ai playoff, volevo dire che come la l'anno scorso di Ballardini, immagino che l'Arezzo si voglia prima di tutto salvare.
3: Sì, il nostro percorso diciamo molto più lungo, perché come dicevi prima questa Serie B mancava da 19 anni. In mezzo c'è una storia lunga, tanti fallimenti, questa società che ha sofferto tanto, perché negli ultimi 6 anni ha fatto un triplice salto, ma prima ci sono stati momenti anche complicati, quindi credo che per rispetto di questa storia che abbiamo alle spalle dobbiamo essere realisti e dire con grande serenità che il nostro obiettivo unico è quello della salvezza. E se saremmo così bravi da toglierci insomma dalla salvezza il prima possibile, magari ci giocheremo con serenità le ultime partite, chissà mai, però oggi il nostro obiettivo è uno solo.
1: Le interviste realizzate da 214 New Sport Channel includono anche l'intervista all'allenatore di casa Nesta, che ascolteremo domani. E adesso tutti i risultati della prima giornata del campionato cadetto, inauguratosi venerdì 22 agosto alle 20:30 con la gara La Nerossi Vicenza batte Catanzaro 3-2, proseguito appunto sabato 22 agosto con due gare alle 19, Cararese 1, Mantova 2, Sud Tirol 1, Virtus Entella 0, ancora tre gare alle 21 con Avellino 1, Arezzo 2, Benevento 1, Modena 2 e poi Empoli 1, Cremonese 0. Le quattro partite disputatesi nella giornata di ieri domenica 23 agosto, 2 alle 19, Verona 1, Ascoli 2, a Pisa, Pisa 0, Padova 1, alle 21, Cesena, Sampdoria 1-1, Palermo batte Juve Stabia 1-0. Ricordo che il Palermo sarà il prossimo avversario dell'Arezzo. Come già precedentemente comunicato, per la Serie C ci occuperemo del girone B, dove militano il Grosseto, il Perugia e il Livorno. Ecco i risultati, il campionato è iniziato anche qui, venerdì 21 agosto alle 21, con l'anticipo di Vado-Atalanta Under 23, Vado 2, Atalanta 0. Poi è proseguito con le gare di sabato, naturalmente 22 agosto, alle 18 Guidonia Montecelio batte Gubbio 3-0 e ancora alle 21 Pescara 2, Vispesaro 0. Ieri, nella domenica appunto 23 agosto, due gare alle 18, Campobasso 2, Pianese 0, Latina 0, Pineto 0 ed infine alle 21 Grosseto e Spezia 1-1, Perugia 1, Ostia Mare 0, San Benedettese e Forlì 2-2. Questa sera alle 20:30 saranno due le gare per completare il primo turno della Serie C Girone B, Livorno Torres e Reggiana Ravenna. E adesso per la Serie D Girone E, i risultati dei preliminari di Coppa Italia. A Pontenicheri Lucchese batte Grassina 3-0. A Follonica la partita fra Follonica Gavorrano Pontedera era terminata 1-1. Si è proceduto a calci di rigore, dove il Follonica Gavorrano è prevalso per il risultato di 6-4. A Santa Maria degli Angeli la Ternana ha battuto l'Angelana per 2-0 e la Rondinella a Pietralunga ha battuto la Pietralunghese per 3-2. E adesso una raffica di risultati di amichevoli che si sono disputate tra sabato e domenica. Castiglionese batte Tegoletto 4-2, Sansovino batte Arezzo Primavera 2-0, a Montagnano Valentino Mazzola 3, Montagnano 1, al Saverio Zanchi di Anghiari, Cortona Camocia 2, Anghiari 1, Acquaviva Bettoglie 5-2, Torregnari Arezzo Football Academy 1-1, Valdichiana batte Olmo Ponte Arezzo 2-1, Montevarchi appunto Belvedere 4-0, Aldo Zavagli di Bibbiena, Casentino Academy 2, Bibbiena 0, Pontassieve Signa 1-1, Alleanza Giovanile di Comano Calenzano 2-0, Monteroni Pianella 1-2, Terranova Traiana San Giovannese 3-0, Audax Rufina Idel Clemencisa 3-1 ed infine l'amichevole di Viciomaggio, anzi di Rassina, dove il Viciomaggio ha vinto per 2-0. Risultati, per quello che contano, sapete che è calcio d'agosto. E adesso un servizio a cura di Samuele Riccarelli, che si è recato in quel di Fogliano per raccogliere le ambizioni, le impressioni su questo torneo di promozione dal direttore sportivo, il signor Bruschi.
4: Siamo con il direttore sportivo della società Nuova Fogliano, il signor Michele Bruschi, qui al rinnovato campo dei Pini di Fogliano. Direttore, qualche impressione dopo la prima amichevole con la Collisiana e dopo questi primi giorni di amichevole?
5: Diciamo la prima impressione è stata abbastanza positiva, anche se chiaramente era la prima amichevole, quindi con carichi di lavoro, con tanta fatica, però insomma è stata abbastanza positiva. Intanto che è andato tutto liscio e non si è fatto male nessuno, e poi anche perché ci sono avuto delle indicazioni abbastanza positive, anche se la maggioranza dei ragazzi è già della stagione passata, quindi si conoscevano abbastanza bene, ecco.
4: questo è un po' il discorso. Vediamo alla rosa per questa stagione ormai alle porte. Dopo la positiva esperienza con un gruppo di giovani della passata stagione che si sono esaltati giocando in categoria superiore, come è stata costruita la rosa per questa nuova stagione? Semmai se la rosa è completa, forse sarà possibile qualche nuovo inserimento nei prossimi giorni.
5: Sì, diciamo che la rosa è stata riconfermata per 15 elementi, poi chiaramente qualche elemento è andato via e abbiamo preso qualche altro giocatore, ma ancora la rosa non è completa, bisogna integrarla con altri giocatori, al minimo 2 o 3 giocatori per essere completata. Poi abbiamo portato anche ragazzi giovani dal settore giovanile, tra cui 2 ragazzi del 2010, 1 ragazzo del 2009, e niente, però va integrata la rosa ancora con 2 o 3 giocatori.
4: Alcuni giorni fa il comitato regionale ha diffuso quello che sarà l'organigramma del girone, un girone più o meno che era nelle attese, una sua valutazione sul girone con qualche compagine che sembra presentarsi a un'asse di partenza con budget e rose veramente importanti.
5: Sì, chiaro, ci sono squadre importanti, è un girone difficile che non sarà semplice, bisogna stare attenti, ci sono squadre che chiaramente hanno dei budget importanti, hanno fatto rose importanti, però nel calcio non si sa mai e noi siamo lì, cercheremo di cercare di dare tutto in tutte le partite, cercare di fare più punti possibile, poi vediamo con gli innesti che faremo, gli ultimi innesti che faremo, dove a quel punto vediamo che rosa abbiamo. Comunque noi siamo abbastanza fiduciosi, poi nel calcio sarà il campo a parlare, prima si parla tanto ma tanto conta lì dentro.
4: La stagione passata è stata una stagione decisamente importante, ricca di soddisfazioni per la società del Fogliano. Ritornando alla valutazione sul girone, quale pensa che possa essere le ambizioni del Fogliano nel campionato che sta per iniziare?
5: Ma noi si cercherà di fare meglio dell'anno scorso, non sarà facile, però cercheremo. Chiaramente veniamo da un gran girone di ritorno, chiaramente con certezze in più, anche perché l'anno scorso partivamo solamente con un giocatore riconfermato, quindi era più sulla carta era più difficoltoso. Poi ripeto, le altre formazioni si sono rafforzate parecchio, quindi non sarà facile, però vediamo, giochiamo una partita alla volta e vediamo quello che succede.
4: Sicuramente la partita più sentita durante l'anno a Fogliano è quello che io chiamo il derby dell'S con la Sinalunghese. A parte l'incontro con il rossoblè della Sinalunghese, ci sono delle formazioni che la stimoleranno particolarmente in questo girone affrontandole?
5: Vabbè, società qui vicine, anche se il nostro derby è con la Sansovino, il vero derby della Val di Chiana è con la Sansovino. Poi è chiaro, ora c'è la Sinalunghese, noi purtroppo siamo in promozione, non siamo in eccellenza con la Sansovino, però sì, Sinalunga, Montagnano, Alberoro, queste sono le squadre che sono qui vicino a noi, quindi magari saranno un pochino più sentite, però chiaramente poi si andrà a giocare con delle formazioni tipo il Pontassieve, che secondo me è una delle favorite per la vittoria del campionato. Insomma, sono partite stimolanti, chiaramente.
4: Ringraziamo il direttore Bruschi per la sua disponibilità concessa ai microfoni di Radio Incontri Cortona e non ci rimane altro che augurare una stagione ricca di soddisfazioni per la formazione Maran.
5: Grazie e in bocca al lupo anche a voi per tutto.
1: Ci fermiamo qua dandovi appuntamento per domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche, 23 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature minime in calo e fresche. Massime in lieve aumento fino a 33 gradini, ventilazione debole variabile, affidabilità alta.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 90515. Scegli Radio Incontri. una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ora non promesse ma lavoro, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella messa d'arquata del Tronto nei 10 anni del terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Ucraina, non cederemo alla Russia, dice il presidente Zelensky alla celebrazione dei 35 anni dell'indipendenza del paese. Dall'Europa altri 6 miliardi per la difesa di Kiev. Nel pomeriggio riunione dei volenterosi. Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Al meeting di Rimini si parla di Sagrada Famiglia, di Gaudì, simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il violento terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Questa mattina la Santa Messa con il cardinale Zuppi. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
1: 299 morti, 388 feriti. 10 anni dopo c'è ancora molto da fare tra Amatrice, accumuli d'arquata del Tronto. È venuto a dare una parola di conforto il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha appena terminato la Santa Messa d'arquata nella zona dove vivono gli scampati al terremoto. Non si rinasce solo con le opere, ma soprattutto come persone, ha incoraggiato Zuppi, che ha invitato anche a non fare più promesse, ma a lavorare per il bene comune. A 10 anni dalle 3:36 di quel 24 agosto, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a tutti che la ricostruzione deve essere completata rapidamente. Solo un terzo dei lavori programmati sono stati terminati. Nel pomeriggio il Presidente della CEI celebrerà una Santa Messa anche ad Amatrice, alle 17 al Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio arriverà ad Amatrice anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte vegliano i due centri per ricordare le vittime. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: L'Ucraina non cederà alla Russia. I territori del Donetsk sono sotto il controllo di Kiev. A ribadirlo nel discorso per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina il presidente Zelensky, che oggi ospita la coalizione dei volenterosi. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Sentiamo Rita Salerno.
3: Scatta la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario, la dichiarazione di Scott Bessent, segretario al Tesoro USA, per tagliare ogni ancora di salvezza economica a Teheran. In un articolo scritto per il Financial Times, Bessent sottolinea che la campagna avviata all'alba prenderà di mira paesi ed organizzazioni che continuano ad acquistare o trasportare petrolio iraniano, a facilitare transazioni finanziarie, ospitare voli iraniani, mantenere registri navali o consentire trasferimenti di carburante via mare. Bessent ha tenuto a precisare che i paesi che mantengono legami con l'Iran rischiano di condividerne l'isolamento economico. Nella guerra economica con gli Stati Uniti, l'Iran dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere e promette battaglia. Rita Salerno, linea allo studio.
0: 3 anni dall'inizio della guerra, la striscia di Gaza è profondamente cambiata. Tra le macerie si combatte per la sopravvivenza e anche il panorama politico è mutato. Sentiamo la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
4: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando agli uomini e alle donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine, e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
0: Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis una mini proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino a mercoledì. Resta scoperto il weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo. A Palazzo Chigi si lavora a soluzioni di più ampio respiro. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Si allargano le maglie del codice della strada per gli over 85. La nuova bozza annulla qualche restrizione in cambio di visite mediche più accurate. Sentiamo Paola Gatti.
5: Nessuna particolare limitazione per gli over 85 nella bozza del nuovo codice della strada, ma soltanto una stretta sui controlli medici. Al momento è soltanto un'ipotesi. Nei giorni scorsi si parlava di pesanti restrizioni per i più anziani, ma dal Ministero dei Trasporti arriva il dietrofront. Il testo base, una bozza per intenderci, prevedeva tre vincoli per gli automobilisti con più di 85 anni: il divieto di circolare in autostrada, l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 km da casa e infine niente alcol alla guida. Ma se un tasso alcolemico pari a zero può essere considerato un paletto utile per chiunque si metta al volante, le altre due limitazioni hanno sollevato diversi interrogativi riguardanti l'autonomia personale e il diritto alla mobilità. Paola Gatti in linea allo studio.
0: Si allarga l'indagine epidemiologica della SP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo trovata giovedì scorso senza vita per una sospetta difterite non vaccinata contro la malattia. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi al batterio fra i familiari della piccola. Si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento, i sospetti si concentrano al momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto e al momento si registrano 2 ustionati gravi. E ora il meeting di Rimini, dove la Sagrada Famiglia di Gaudì diventa simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Sentiamo Raffaella Frullone.
6: A 100 anni dalla morte di Anthony Gaudì, la Sagrada Famiglia continua a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, un cantiere iniziato più di un secolo fa e ancora incompiuto, capace proprio per questo di raccontare qualcosa dell'uomo e di parlare anche a chi è lontano dalla fede. Se ne è parlato al meeting di Rimini alla presenza di Jordi Faulì, architetto capo della Basilica, e Chiara Curti della Facoltà Anthony Gaudì di Barcellona. Sentiamola.
7: Noi sempre diamo un'accezione molto negativa al non finito e in realtà l'uomo che è in costruzione, no? La sua stessa vita è in costruzione, siamo dentro una storia e quindi la Sagrada Famiglia proprio entra a far parte di una storia della quale anche noi siamo protagonisti.
6: Gaudì sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera e non se ne considerava proprietario ma custode. La Sagrada Famiglia continua così a crescere nel cuore di Barcellona come una grande

e Barbara Guarischi Bronzo, sbaragliate le avversarie francesi, slovene e spagnole. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembrava.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi l'Ucraina festeggia il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica. A Kiev presenti vari leader politici europei, mentre altri saranno in videocollegamento.
1: Tre volenterosi, c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo due bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Intanto però le truppe russe dichiarano di aver conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni orientali ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero, sul suo canale Telegram, precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov-Yar nel Donetsk e di Pershe-Travnia nell'oblast di Sumy. 10 anni dal terremoto nel centro Italia, la tragedia è iniziata quella notte ma dura sempre: solitudine, spaesamento, distacco forzato dalla propria comunità. Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è futuro. Con queste parole, nell'omelia della messa officiata stamane nell'area SAE di Pescara del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha voluto infondere speranza alle popolazioni colpite duramente dal sisma 10 anni fa. Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte e della distruzione che ha causato, ha aggiunto il cardinale Zuppi. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera e crede, non è semplicemente un ottimista. Mentre in Italia il caro carburanti non si arresta, con benzina e diesel sopra la soglia dei 2 euro al litro sia in autostrada sia sulla rete stradale ordinaria, a livello internazionale oggi i prezzi del petrolio segnano un calo in apertura di settimana, col Brent europeo che al momento scende dell'1,66% a $92,82 al barile, mentre il WTI statunitense cala di oltre il 2% a $85,30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Con Max Occhiato.
1: Parole, parole, parole, come canterebbe la grandissima Mina. Noi siamo pronti 5 minuti dopo le 2 per tenervi compagnia anche con il contenitore del primo pomeriggio di In Blu 2000, che come sapete ormai si divide in due parti, la prima parte dalle 14 alle 16 in mia compagnia e poi la seconda parte affidata ai ricordi della passata stagione anche con le interviste realizzate da Marco Parce. Andiamo con ordine, salutiamo il nostro Sabino D'Alessandro che è in regia, salutiamo ovviamente tutti voi pronti anche per insieme a commentare varie e notizie musicali, oggi tanta musica all'interno del nostro appuntamento e poi avremo anche le anticipazioni nella seconda ora della nuova classifica dell'estate che poi andrà in onda il prossimo weekend su In Blu 2000 per la serie. Noi ci portiamo sempre avanti col lavoro e quindi vi regaliamo anche queste chicche che fanno parte delle anticipazioni delle classifiche dell'estate che vanno in onda sabato e domenica dalle 14 alle 15 sempre qui su In Blu 2000. Potete scaricare anche in questo momento l'app per portarci davvero in ogni luogo, Play 2000, andare sul sito play2000.it se volete richiedere anche on demand i vostri contenuti preferiti non solo della radio ma anche di TV 2000. È il caso di ritornare al 2001 in pista iniziale, c'è Jamiroquai con You Give Me Something.

Beh, le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue, per citare Lodi, ma o è registrata a livelli altissimi questa canzone di Benson Boone o io ho l'otite di mio, perché insomma, ascoltandolo in cuffia, veramente un sound di quelli che ti avvolgono totalmente. The Time of My Life, siamo pronti per iniziare il nostro pomeriggio anche elencandovi quella che è la musica dal vivo, magari anche nella vostra zona, segnalateci qualcosa, diretta a radioinblu.it è l'indirizzo di posta elettronica. Iniziamo con i Pooh, che questa sera saranno in una location bellissima, quella del Teatro Antico di Taormina in provincia di Messina. Noemi vi attende in Piazza Matrice a Casteldaccia in provincia di Palermo. C'è anche Raffa a Montesilvano Pescara all'Arena dei Fiori. Il live di Ermal Meta sarà a Carlentini in provincia di Siracusa in Piazza Armando Diaz. Devo dire che la Sicilia è gettonatissima per i live di quest'ultimo periodo. Abbiamo a Cesena, Rocca Malatestiana, il live di Motta, mentre Shade sarà al Boom Boom Festival a partire dalle 21 nella zona di Trescore Balneario in provincia di Bergamo al Parco Le Stanze. Appuntamento con Serravalle Jazz, Enrico Pieranunzi a Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia per questo festival che inizia alle 21 a Rocca di Castruccio. C'è anche Joe, appuntamento all'Auditorium Parco della Musica nella zona della Cavea per Roma Summer Fest questa sera a partire dalle 21. E poi spiamo un po' nella giornata di domani, poi ci aggiorneremo ovviamente anche con il listone dei live di martedì. Ci saranno i Pooh, ancora protagonisti a Taormina al Teatro Antico, e anche Francesco Renga a Santa Teresa di Riva in provincia di Messina in Piazza Antonio Stracuzzi. Ovviamente vi aspettiamo con tutte le vostre segnalazioni, come detto prima, se avete qualche concerto, qualche live nella vostra zona. Il nuovo singolo di Giusy Ferreri arriva qui, Vuoto Cosmico. Io

Giusy Ferreri è ritornata, ricorderete anche il suo duetto quest'estate con Francesco Renga, adesso in versione solitaria alle 14.18. Questa è In Blu 2000, naturalmente con le parole dell'estate. Allora, dal bussolotto delle notizie abbiamo fatto estrarre a sorte, un po' come si faceva all'8 alle 8, vi ricordate? Al nostro Sabino D'Alessandro, che ha pescato il bussolotto con le notizie su Alfa. Ce ne sono ben due oggi, hai capito? Quindi hai pescato bene, caro Sabino.

signori, nel pomeriggio in Blu 2000 Jordan Rickey con Enemies. Allora, siamo pronti anche per parlare, lo accennavamo prima, questo grande momento per Alfa, che ha anche pubblicato un video in occasione del suo compleanno, lui molto preoccupato perché si sente molto più vicino ai 30 che ai 20. Beh, ragazzo, sei giovanissimo comunque. Allora, parliamo della sua musica che ha raggiunto l'Africa e non ha confini nemmeno a livello nazionale, ma di quello ne parleremo tra poco. Ha abbattuto le barriere linguistiche Alfa grazie a questo ragazzo del Kenya che canta praticamente a memoria un brano suo senza conoscere l'italiano, e ovviamente la cosa ha colpito molto anche i fan dello stesso Alfa. Non parla italiano, vive in Kenya, eppure conosce a memoria le sue canzoni e la storia di Innocent, questo ragazzo africano che ha emozionato lo stesso Alfa al punto da spingerlo a raccontarla sul suo profilo Instagram. Innocent canta in questo video tutte le parole della canzone Frida, brano contenuto in un album che secondo me è un titolo anche molto bello, poetico. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Il filmato ha colpito Alfa, che ha scritto: la cosa che mi emoziona è pensare che quelle parole siano riuscite ad arrivare a questo ragazzo prima ancora del loro significato. Questa storia dimostra ancora una volta quanto la musica ovviamente può superare realmente i confini e le barriere linguistiche, ma va da sé, lo diciamo da parecchio tempo, arrivando anche alle persone anche prima che ne comprendano le parole. A volte una canzone, ha scritto Alfa, non ha bisogno di essere capita per trovare un posto dentro qualcuno, e spero di conoscerti presto, caro Innocent, ha scritto nel suo post su Instagram. Poi valanga di messaggi su Instagram e non solo, per sapete che è iniziato il campionato, si sono uniti Alfa e Gigi Alessio, che hanno cantato a sorpresa in una delle partite di punta di sabato scorso, ovvero Genova Napoli. I due artisti hanno inaugurato in modo speciale il campionato di calcio delle loro due squadre, il pre-partita appunto di Genova Napoli, che ha ospitato la loro performance live. C'è questa nuova canzone che li unisce dal titolo Genova e Napoli, un brano che li vede per la prima volta insieme i due, Alfa la chitarra e Gigi al piano, che hanno presentato dal vivo il pezzo in anteprima anche un po' a sorpresa con tutti i tifosi allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Quindi un'occasione tra le più ghiotte nella serata di sabato, quando lo stadio ha ospitato proprio la sfida tra le due squadre per la prima giornata nel nuovo campionato di Serie A. E ricordiamo che le due squadre, oltre a essere unite da un gemellaggio che va avanti negli anni 80, rappresentano la fede calcistica proprio di Alfa e Gigi Alessio. In questa cornice perfetta i due artisti hanno celebrato attraverso la musica l'unione e il legame tra le due città, quindi anche con questa nuova canzone che li vede per la prima volta insieme dal punto di vista artistico. Curiosità mille anche per possibili altre collaborazioni di Alfa, periodo davvero d'oro anche in occasione del suo tour, e periodo fortunato un po' anche per Gigi Alessio, diciamo la verità, che è un po' come il prezzemolino, è un po' dappertutto. Questa invece è Elisa.

grandissimo classico di Mary J. Blige, Family Affair. Allora, se vi dico che lui gira sempre con la sua bici in ogni tappa del tour che va a toccare in questo periodo, forse avrete capito che parliamo di un appassionato di bici, ma anche di spiagge, di mare. E allora è lui, Jovanotti, perché insomma ha comunicato ufficialmente che ha recuperato il concerto in Puglia, sapete, quello che era stato annullato lo scorso 17 agosto in seguito al ritrovamento di amianto nell'area dell'ex cartiera scelta per ospitare appunto l'evento e il successivo sequestro del luogo. Promessa mantenuta da Giova, che suonerà in Puglia in questa nuova data recuperata l'8 settembre alla Darsena Marisabella di Bari. I biglietti ovviamente emessi per la data di Barletta restano validi per il nuovo appuntamento di Bari. Chi invece desidera avere il rimborso può rientrare appunto nei canali, nei punti vendita, per fare richiesta di questo rimborso entro il prossimo 3 settembre. E intanto lui gira rigorosamente in bici, non disdegna di fare anche numerosi video attraverso i social, soprattutto su Instagram. È arrivato anche nell'ultima tappa dello scorso 22 agosto a Catanzaro in sella alla sua bici per presentare questa ennesima tappa del suo Jova Summer Party. Insomma, sentiremo ancora parlare di lui ovviamente, perché sono tante le date, tanti gli appuntamenti davanti a noi con il protagonista Jovanotti. C'è anche un'altra bella novità in arrivo qui su Blu 2000, questa è Mexico Honey.

ci piace davvero questa di Casey Musgraves su Imlu 2000. E allora un rapido giro di saluti soprattutto a Mimma, grazie per il tuo messaggio, veramente molto simpatica la nostra amica che ci ha scritto da Caserta, e poi ricordiamo anche tutti gli altri che sono arrivati via mail, tra cui anche Rita. Allora parlavamo anche questa mattina nel magazine dei ricordi, no, di spiaggia, di fotografie fatte magari con gli amici, indimenticabili nel nostro smartphone. Lei saluta tutti i suoi ex amici di spiaggia, immagino tu sia rimasta anche in ottimi rapporti, quindi ex amici ma ancora amici anche se lontani, quelli che ti hanno accompagnato in Sardegna, e tu aggiungi: mi mancherete molto, mi mancate molto. Quindi salutiamo tutti gli amici di Rita che hanno condiviso con lei le vacanze per quest'estate 2026 nella bellissima Sardegna. Ancora tanta musica all'orizzonte di queste due ore insieme nel pomeriggio con il complice in regia Sabino D'Alessandro. Recuperiamo anche questa di Ed Sheeran, grande successo davvero, Shape of You.

7, questo è Thank You. Allora, non so perché lunedì mattina magari siamo tutti un po' più stanchi del solito, torcicollo per quanto mi riguarda, mal di testa per altri. Allora, giusto per ironizzare anche sui nostri malanni, quelli piccoli, parleremo di una nuova frontiera del turismo che ha a che fare con le farmacie. Tra poco ne parliamo insieme.

da viaggio da dedicare magari chi si sta spostando per raggiungere le mete di vacanza o chi sta tornando dal proprio viaggio in quest'estate 2026. Buon viaggio di Cesare Cremonini, che ha trascorso le vacanze in Islanda gettonatissime in questo periodo. Anche Emma e Lisa sono state lì e ha deciso di registrare nuova musica nel nord del paese. Entro l'anno, ha detto Cesare, usciranno nuove canzoni.

0: pomeriggio da Andrea Tomaschi. Oggi celebrazioni ad Amatrice, Arquata del Tronto e altre località nel decennale del sisma che devastò il centro Italia, causando la morte di 299 persone, il ferimento di centinaia di cittadini e danni incalcolabili al territorio. A questa gente non servono altre promesse, ha spronato le autorità il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, che stamane ha celebrato messa presso l'area SAE di Arquata del Tronto. Occorre invece, ha precisato Zuppi, il lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti, con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato la popolazione in quei giorni terribili del 2016. Ucraina, oggi leader politici europei a Kiev per la festa nazionale dei 35 anni dall'indipendenza del paese dopo il crollo dell'URSS. Intanto però la guerra est continua, le forze russe hanno conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero sul suo canale Telegram precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov Yar nel Donetsk e di Pershetravnia nell'oblast di Sumy. Medio Oriente tra guerra e speranze di pace. Oggi al meeting di Rimini la toccante partecipata testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono della collega Raffaella Frullone.
1: A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine, e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto e per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
0: Singapore punta su nuovi incentivi economici per contrastare il crollo della natalità, offrendo alle famiglie quasi $70,000 locali, circa €47,000 in sostegni diretti per ogni figlio fino ai 17 anni. A annunciare il nuovo pacchetto di misure pro famiglia è stato il premier Lawrence Wong durante il tradizionale discorso per il National Day Rally. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

Archiviato un weekend, se ne apre subito un altro, almeno nelle nostre intenzioni, anche preparazione di quello che sarà un nuovo appuntamento con le classifiche dell'estate, sabato e domenica dalle 14 alle 15. E come al solito lunedì, più affezionati delle parole lo sanno, facciamo una breve rapida carrellata di quelle che sono le anticipazioni. Alcune canzoni magari non le ascolteremo sabato e domenica, mentre altre saranno appunto in questo contenitore del pomeriggio, e poi vedremo anche qualche anticipazione particolare su canzoni italiane e internazionali. L'anno che abbiamo scelto il 1981 per ritornare indietro nel tempo, quindi bellissimi anni 80, e li apriamo con una canzone storica dei Dire Straits. Citiamo questa remota cittadina inglese che è Whiteley Bay, nella più sconfinata contea di Tyne-on-Wear. C'era una volta questo Luna Park chiamato Spanish City, a circa 10 miglia di distanza, e viveva un giovane Mark Knopfler che di tanto in tanto visitava questo parco giochi. Proprio durante una di queste visite Mark scoprirà il rock and roll e la passione per questo genere. Anni dopo metterà su insieme a suo fratello una band niente male chiamata appunto Dire Straits. La storia di questa canzone che andiamo ad ascoltare, Tunnel of Love, è a tutti gli effetti un viaggio nella malinconia, nei ricordi di quel Luna Park. Quindi la malinconia, un sentimento per loro assolutamente ambivalente, anche troppo. Non è tristezza in questa canzone, ma non è neanche gioia, è un misto di gioia triste pensando al passato. Ecco, la canzone si apre anche con questo omaggio musicale che è un riarrangiamento del tema principale di The Carol's Waltz, tratto da un musical che si intitola Carousel del 1945, un'opera composta praticamente da Richard Rogers. Quella musica, secondo Knopfler, rievocava perfettamente la nostalgia dei parchi a tema per ragazzi, e da qui anche il titolo di questa bellissima canzone, anno 1945.

meraviglioso capolavoro contenuto in quello che sarà l'appuntamento con le classifiche dell'estate. Beh, in parte ho spoilerato ovviamente quello che succederà nel weekend, e sicuramente questa Tunnel of Love dei Dire Straits ha fatto parte dell'estate italiana del 1981 tra le canzoni più suonate e ascoltate nella top 10 che vi proporremo nel prossimo weekend. Altra anticipazione, l'unica cosa che vi posso dire: questa canzone viaggia nelle alte sfere della classifica, è Woman in Love, questo brano popolare di Barbara Streisand, estratto come singolo dall'album Guilty, bella collaborazione con i Bee Gees. Praticamente la canzone è stata scritta da Barry Robin Gibb dei Bee Gees, visto l'enorme successo

sostenuto dalla band nel corso degli anni 70, molti chiedevano di partecipare con dei featuring o anche collaborazioni vere e proprie con i Bee Gees, e fu la Streisand in persona a chiedere a Barry Gibb di scrivere un album per lei, e così nacque Guilty. C'è anche una bellissima canzone omonima di cui Woman in Love fu il primo singolo, questo brano che è diventato uno dei più grandi successi ovviamente dell'artista americana, oltre che uno dei suoi lavori più importanti e rappresentativi, singolo che è rimasto anche per 3 settimane al vertice della Billboard 800, è diventato il 5° singolo della Streisand ad arrivare in vetta a questa importante classifica. All'interno delle classifiche dell'estate, anticipazione, beh, in una zona molto alta troviamo e troveremo nel prossimo weekend Woman in Love, Barbra Streisand.

Buongiorno 2000, buona estate, anche con la canzone premio Oscar di Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow. Allora, parlavamo di questa tendenza nuova per andare per farmacie. Certo, non è che in farmacia si va solo quando si sta male, si può andare ad esempio anche per la cura del proprio corpo e il benessere. I turisti americani in particolare sono diventati pazzi per le farmacie europee, cioè fanno questa nuova tendenza dei souvenir, cioè vanno in giro per le farmacie di tutta Europa a prendersi la skin care, cioè quel rituale di bellezza che, con cui ti metti quella maschera in faccia per sembrare più tirato, la pelle com'è, più rimpolpata. Sabino che la fa tutti i giorni, chiedo a lui com'è la pelle, non funziona, vabbè. Ok, si chiama Pharmacy Haul, è un fenomeno virale, cioè gli utenti mostrano sui social gli acquisti fatti durante la vacanza in Europa e tra questi ci sono sempre più creme, sieri e anche solari. E un tempo, dicevamo, i turisti, in particolare quelli americani, arrivavano con l'intento di visitare magari musei, le antiche cattedrali. Sì, lo fanno ancora, però fanno un salto non più in boutique ma in farmacia. E quindi è un curioso fenomeno raccontato di recente anche dal Wall Street Journal, che vede questi viaggiatori americani mostrare sempre più spesso le proprie scorte di prodotti per la cura della pelle. Quindi non parliamo soltanto di maschere per il viso, ma anche le protezioni solari fondamentali per la tintarella estiva. Una volta acquistati, questi articoli finiscono online, alimentando anche la tendenza di questa pharmacy haul, in cui appunto gli utenti esibiscono gli acquisti fatti, se ne vantano pure durante la vacanza: guarda, ho preso questa crema per il corpo, per il viso, che funziona al 100%, e tutti lì ovviamente desiderosi di averla. All'epoca i creator avevano giustificato questa scelta spiegando che molto banalmente alcuni prodotti non erano disponibili in America, quindi, o avevano magari dei prezzi decisamente folli. Diverso il caso delle creme solari. Negli Stati Uniti questi prodotti sono regolamentati come farmaci, mentre nell'Unione Europea sono considerati cosmetici. Questa differenza normativa ha portato nel tempo a questa diversificazione appunto dei prodotti, con formule e ingredienti differenti tra le due sponde dell'Atlantico. Ecco perché molti turisti americani vanno in giro in Europa a cercare in farmacia questi prodotti che magari in America costano di più o non vengono nemmeno proposti sui banchi appunto delle farmacie.

E beh, avrete già capito dal titolo, ritornello quasi tormentone irrecuperabile, Trigno insieme a Ermal Meta, qui su Blu 2000. Manca pochissimo il tempo di una canzone, questa di Katy Perry, e poi il disco in Blu 2000.

Il ritorno di Luciano Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te, che è il nostro disco blu 2000 della settimana. Allora, attenzione, perché si parla di cultura, di musica, di una città che rinasce anche nella provincia. Soprattutto parliamo di Roma, che in questo periodo si è svuotata come tante città italiane, con i botteghini dei teatri chiusi e anche le arene estive che forse sonnecchiano un po' più del solito. L'estate diventa, come da tradizione, la stagione del riscatto, soprattutto per i palchi di provincia e soprattutto per quelli non convenzionali. Quindi si fanno spettacoli in palazzi, chiese, giardini e monasteri, trasformati in spazi vivi dall'espressione artistica veramente molto originale, tutto quello che contraddistingue anche quest'anno la nuova edizione di Civita Festival tra arte, musica e teatro nell'antico borgo della Tuscia. Troverete veramente tantissimi appuntamenti anche teatrali, con la Madame Barrique, progetto espositivo tra decorazione, recupero creativo e cultura del vino. Poi, per citare anche il filo conduttore di questa edizione, confronto con la memoria, inteso come presupposto per costruire lo sguardo sul presente. Poi vari omaggi da Pirandello a De André in musica e anche Dario Fo. Tutto questo all'interno di questo nuovo festival, che è il Civita Festival tra arte, musica e teatro nell'antico borgo della Tuscia. Vi dico anche le date, giustamente, da domani, anzi da oggi, con l'anteprima, fino al 10 settembre a Civita Castellana. Tutto questo e tanto altro grazie anche ai nostri meravigliosi ascoltatori che ci mandano segnalazioni anche di eventi nella loro zona. Continuate a farlo anche per le prossime ore e i prossimi pomeriggi. Intanto siamo pronti a recuperare ancora una bella canzone italiana, questa di Vasco Rossi.

Bosco Rossi 2004 qui su Blu 2000, e come abbiamo citato anche nella pagina dei concerti, lo facciamo tutti i giorni qui alle Parole dell'Estate. Dopo aver ospitato lo scorso 12 agosto, ricorderete la tappa del Giova Summer Party di Jovanotti, Montesilvano sogna ancora più in grande, perché il nuovo obiettivo è quello di corteggiare Bosco Rossi, presente a uno dei live proprio a Montesilvano. Se ne sta occupando il primo cittadino, vedremo cosa accadrà. Intanto il nuovo di Beyoncé.

manifesto generazionale anche per gli anni a venire. Dal 1996 in poi il grande successo degli 883 con Gli anni, appena ascoltata qui alle parole dell'estate. Arrivano anche i Rem, questa è Bad.

a Bad, l'era di Bad, ricorderete Michael, il primo biopic dedicato al re del pop, si è fermato nell'era di Bad, prima che negli anni 90 la vita e l'immagine pubblica di Michael fosse stravolta dalle accuse e anche dalle cause giudiziarie verso di lui, anche fino alla sua morte e oltre. È proprio quel territorio che il secondo film difficilmente potrà evitare. A parlarne è stato nelle ultime ore anche Jaffer Jackson, nipote dell'artista, anche suo interprete sul grande schermo, che in un'intervista affronta apertamente una delle questioni più delicate che attendono il sequel. Secondo Jaffer, il nuovo film potrebbe offrire maggiori elementi in questione. E proprio per rimanere in territorio di Michael, vi lascio con questa sua Thriller del 1983, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Ci risentiamo domani alle 14, tra poco le news.

0: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi nelle Marche le celebrazioni in memoria delle centinaia di morti e feriti causati dal violento sisma che 10 anni fa squassò molte comunità del territorio ascolano e non solo. Stamane, nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire.
1: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore, crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
0: Guerra in Ucraina, vertice dei volenterosi oggi a Kiev nel giorno della festa dell'indipendenza del paese proclamata 35 anni fa dopo il crollo dell'URSS. Prima missione internazionale per il premier britannico Andy Burnham, che partecipa in presenza alla riunione, mentre altri leader europei come Giorgia Meloni sono in videocollegamento. Il segretario NATO Rutte dichiara: restiamo al fianco degli ucraini. Il Cremlino replica: il Regno Unito partecipa alla guerra al fianco di Kiev, in particolare dopo la fornitura dei dati per la produzione dei missili Scalp. E intanto oggi l'Unione Europea ha dato il via libera a un pacchetto di aiuti a Kiev da 6,1 miliardi di euro per forniture di missili e radar. E scontro tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il segretario americano al tesoro Bessant annuncia che è pronto a scattare il D-Day economico voluto da Trump. Intorno alle 20 italiane si conosceranno i dettagli sulle nuove sanzioni decise da Washington contro Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia conseguenze per quei paesi che aderiranno alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti. Intanto sui mercati finanziari crolla la valuta iraniana, ma la banca centrale di Teheran spiega è un deprezzamento temporaneo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, bentrovati. Estate agli sgoccioli ormai, se proprio dobbiamo dirla, no? Ma lo dico soprattutto perché è lunedì ed è importante non creare false aspettative. Agli sgoccioli, come anche questo programma, del resto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di In Blue 2000, versione bella stagione. Oggi proviamo a metterci nei panni di Edison, o meglio, attorno al suo tavolo da lavoro nel New Jersey, 1891, West Orange, che è un posto dove non c'è l'aria patinata, no? Dei musei, c'è puzza di solventi chimici, fumo di sigaro, olio per macchine. E lui, Thomas Alva Edison, non è un sognatore romantico, è un industriale implacabile. E quel 24 agosto, oggi, di 131 anni fa, diciamo che si inventa una cosa che non nasce proprio da un da chissà quale giro poetico, no? Ma da un calcolo economico, cioè lui vuole blindare il business dell'intrattenimento visivo prima di chiunque altro. E capisce una cosa banale, se vogliamo, ma rivoluzionaria, che la fotografia è statica, è ferma, immobile, mentre la vita va avanti, si muove, continua, quindi c'è bisogno di seguire questa vita. Quindi prende il nastro di celluloide, ci fa i buchi ai lati per farlo andare avanti con gli ingranaggi a denti e inventa il kinetografo. Il paradosso è che Edison ha una visione miope del suo stesso giocattolo, perché per lui il cinema, che già esisteva in realtà ai fratelli Lumière, no? Non è roba da far sedere centinaia di persone al buio in una sala. Lo considera un marchingegno da godere da sole, capito? Una cassa dove infili una monetina e guardi, che ne so, attraverso uno spioncino una storia che si sta svolgendo, si consuma in quel momento, come un jukebox delle immagini. L'innovazione vera però non viaggia mai su un unico binario, ed è qui che la storia che si fa affascinante, perché mentre nel 1891 Edison brevetta questo meccanismo per catturare la realtà su pellicola, l'ossessione dell'uomo per le immagini sta già prendendo un'altra strada. Piccolo salto in avanti, 24 agosto sempre tra l'altro, però del 1908, esposizione universale di Parigi, c'è questo ingegnere, questo fisico russo, si chiama Konstantin Persicki, che non credo si pronunci così, insomma sale sul podio del congresso internazionale di elettricità e pronuncia per la prima volta una parola destinata a cambiare il costume e la società a livello globale: television. Cioè, lui usa questo termine mettendo insieme il greco tele, da lontano, e il latino visio, visione, no? Ma non per indicare l'oggetto che abbiamo in casa oggi, ma un concetto teorico, cioè la possibilità di inviare immagini in movimento a distanza, sfruttando le proprietà elettriche del selenio, tra l'altro. Se ci pensiamo, in questa data esatta, 24 di agosto, si consuma il grande cortocircuito della nostra civiltà dello schermo. Da un lato Edison, che inchioda la visione alla materia, no? La pellicola fisica, la scatola pesante, il brevetto da difendere a colpi di avvocati. Dall'altra parte questo Persky, che lancia l'idea incorporea della televisione, un'intuizione che l'immagine prima o poi si sarebbe liberata dalla materia e avrebbe viaggiato nell'aria. Edison stava cercando il monopolio dei baracconi da fiera, l'altro sognava di accendere una finestra invisibile nelle case di mezzo mondo. Tutti e due, comunque, nel bene o nel male, ci sono riusciti. Ma noi siamo la radio, che con le immagini quindi c'ha poco a che fare, no? Più con le parole, se per questo, e non è un caso che anche questo programma si chiami proprio Le Parole dell'Estate, per recuperare temi, interviste e parole proprio che ci avevano colpito particolarmente nella stagione passata. La regia di Francesco Filippi, come sempre, siamo pronti a partire.

0: Lei è quella Ariana Grande che in questi giorni è tornata a cantarle pure a Donald Trump, no? Nel senso che ha commentato un video di TikTok del team del presidente che stava usando una sua canzone e un pezzo del testo, tra l'altro, per un messaggio da cui lei ha preso le distanze. Insomma, tra l'altro, non è nemmeno la prima volta che succede. Nel senso che già almeno in un altro paio di occasioni Ariana Grande aveva attaccato il presidente degli Stati Uniti per aver utilizzato la sua musica senza averne diritto, insomma, sul social Truth, ottenendo tra l'altro la rimozione dei video incriminati. Le parole dell'estate. Comunque volevo recuperare, cambiando completamente discorso, l'intervista con il direttore del Festival delle Scienze di Roma, Vittorio Bo, un festival che con oltre 20 anni di storia è diventato, come dire, una bella abitudine, ecco, per parlare di scienza prima di tutto ai ragazzi. Li ascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Assolutamente, diciamo che

0: attraverso percorsi di fatica ma anche di successo, e quindi è un festival per tutti.
1: Pensavo a questo programma fitto di eventi per discutere poi alla fine di caos e armonia, che è il tema di questa edizione, anche se sembrano, visti da fuori, no? Anche estremi opposti, sì, proprio antitetici, il caos e l'armonia.
0: Sì, esatto, mentre invece diciamo che la nostra vita, da quando siamo esseri umani, ma da che si è creato il nostro mondo, vive di questa apparente contrapposizione, mentre invece fanno parte di uno stesso, di una stessa dimensione, perché come nel 1961 Edward Lorenz, variando di un solo millesimo le condizioni iniziali di un modello atmosferico, ottiene risultati radicalmente diversi, e quindi nasce la teoria del caos. Quindi l'incertezza fa parte di un processo che tende ad avere degli elementi di certezza, ma che poi, diciamo, proseguono in questo processo che non è senza di regole, bensì è proprio il progredire della conoscenza.
1: Guardavo nel programma il professor Parisi, già premio Nobel per la fisica, è anche uno di quei personaggi che aiuta a dare un lato umano anche poi alle scienze.
0: Assolutamente, no? Assolutamente. Lui poi si è sempre battuto anche per avere una condivisione sociale e anche un'attenzione particolare all'etica della scienza. La scienza era un po' viaggiare come un treno senza avere una relazione con la società, e ancor più in un periodo come questo dove viviamo, assistiamo e siamo anche un po' presi in contropiede da questa velocità straordinaria che la dimensione del progresso, che il digitale, adesso ancor più l'intelligenza artificiale, è impresso nelle nostre vite, con i pro e i contro.
1: Certo. Abbiamo fresca anche l'esperienza della missione Artemis a ricordarci che lo spazio è una frontiera quanto mai attuale, ed è pure uno dei temi, lo spazio, che ho trovato scorrendo il programma, anche perché, tutto sommato, pensando a quello che succede per esempio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che è un laboratorio scientifico dove nazioni diverse, no? Una volta russi e americani insieme era una cosa neanche pensabile, e invece è un linguaggio comune la scienza poi.
0: Beh, pensiamo anche a che cosa è successo durante il Covid. Durante il Covid i laboratori di tutto il mondo dialogavano e trasmettevano dati indipendentemente quasi dalla loro, come dire, sfera politica. Il contributo straordinario che c'è stato a livello globale nella scienza e dalla scienza è stato anche grazie a questo, diciamo, di questa rottura delle frontiere, no? E come giustamente ricordavi, anche sulla stazione internazionale, questo è sempre stato un qualche modo delle cifre della universalità, no? Di questo tipo di missione.
1: La scienza forse ci aiuta anche a dare un senso alle cose, pensando sempre allo spazio. È difficile per uno che, diciamo, non è dentro questo mondo, non chiedersi, no? Ma con tutti i problemi che abbiamo qui, c'è bisogno di spendere così tanti soldi per andare così lontano da casa nostra?
0: Ma certamente, se uno pensa agli investimenti che si sono fatti anche in grandi strutture come, per esempio, a livello europeo, il CERN di Ginevra è stato un investimento enorme compiuto da molti paesi della comunità. L'Italia è stata veramente è tuttora un soggetto portante. Ci sono più del 33% dei ricercatori e delle ricercatrici che sono italiani, però ha dato tantissimi risultati da un punto di vista anche applicativo. Basti pensare che il World Wide Web, certo, è nato proprio al CERN. Sì. E le ricadute, l'hanno detto in molti, che questa missione di Artemis avrebbe portato da un punto di vista applicativo, ci si augura che siano paragonabili a quelle che sono state anche nel passato delle altre missioni spaziali.
1: Ecco, il Festival delle Scienze aiuta anche ad avere questo tipo di approccio, a rendersi conto che non stiamo parlando soltanto di teoria assoluta, ma di, insomma, applicazioni che poi ritrovano nella nostra quotidianità, anche un'applicazione pratica, insomma, i ricercatori.

0: Gli investitori di oggi sono quelli che scrivono il futuro di domani.
1: Sì, certamente. E poi c'è questa intersezione crescente che prima magari non era così evidente o non era così frequente, di una connessione, di un dialogo continuo tra diverse discipline, anche non solo quelle scientifiche, perché certamente oggi, molto più di ieri, i temi della filosofia piuttosto che quelli delle dimensioni umanistiche sono parte integrante del dibattito scientifico, e quindi diciamo questa divisione, questa frattura che si è creata, certamente l'Italia è il paese dove questa coniugazione dal Rinascimento è stata, diciamo, un modello principe, no? per l'evoluzione dell'epoca moderna. E quindi questa divisione non c'è.
0: Volevo sottolineare come la maggior parte degli eventi sia ad ingresso gratuito, e anche quando c'è un biglietto è veramente un prezzo popolare. Questo per testimoniare anche la scienza popolare, no? La scienza di tutti, insomma.
1: Certo, deve essere vicina a tutti, a cominciare proprio dal modello di programma al linguaggio o ai linguaggi, perché certamente se ti offre una dimensione di affascinazione, di avvicinamento ai bambini, ci deve essere un linguaggio decisamente che sia alla portata. Deve esserci sempre un coinvolgimento, può essere un grande piacere, un gioco, ma può essere anche un leggero sforzo per comprendere, magari per persone più adulte, determinate teorie o determinate posizioni sui temi delle scienze.
2: Per la prossima edizione ci vorrà la primavera, ma ne parleremo sicuramente. Festival delle Scienze di Roma, direttore era Vittorio Bo. Le parole dell'estate.

C'è anche Ted Swims nel pomeriggio di In Blue 2000, canzoni di oggi, classici di ieri e quell'attenzione costante sul mondo della tecnologia, ma per raccontare soprattutto i dietro le quinte. Pensate alla scena e vedete se vi ci ritrovate, no? Che sia una piazzetta meravigliosa della Costiera Amalfitana o uno di quei posti incredibili in Val Camonica a agosto, c'è un sole bellissimo, ordini, che ne so, un caffè, un aperitivo, un cornetto, tiri fuori il telefonino per pagare e niente, la rotellina gira a vuoto, la linea è morta. Benvenuti nel lato oscuro dell'overtourism tecnologico, perché il punto è che la nostra rete mobile da nord a sud semplicemente non ce la fa, cioè non è progettata per reggere l'impatto di decine di migliaia di persone, di turisti che si concentrano tutti insieme negli stessi due mesi dell'anno nello stesso piccolo borgo, e il risultato sono le celle intasate, le connessioni a terra e un paradosso bello e buono che spingiamo per un'Italia sempre più digitale e cashless. Incoraggiamo i giovani a pagare pure il cornetto col telefonino e poi ci ritroviamo a fare la fila perché il terminale non prende, no? Non c'è linea. Sai quei cartelli scritti all'ultimo minuto, no? Pagamento solo contanti. Quindi non è più soltanto una questione della storia su Instagram che non riesce a postare o il messaggio che non parte, è un problema di infrastrutture e di economia locale. L'ennesimo segnale che con i numeri del turismo di massa l'Italia deve iniziare a fare i conti, ma sul serio, partendo proprio dalle cose invisibili come i giga. Ma di magagne sul mondo della tecnologia ce ne sono dappertutto, magari un po' di più in America, che è dove tanta della tecnologia che usiamo ogni giorno è partita, no? Sapete quanto vale Meta, per esempio, la società di Facebook, eccetera, eccetera? Più o meno 1.400 miliardi di dollari, che è un numero che fa quasi fatica a stare su uno schermo con tutti quegli zeri. Quindi teniamolo a mente questo numero, perché è esattamente la cifra che una coalizione di stati americani ha deciso di chiedere a Mark Zuckerberg a titolo di risarcimento. Cioè gli stanno dicendo: se perdete, la baracca diventa nostra. Ovviamente qualche giurista, diciamo un pochino più pragmatico, ha fatto notare che una richiesta del genere ha un valore soprattutto simbolico, perché quei soldi Meta semplicemente non ce li ha liquidi da pagare, che ne so, domani mattina, no? Però il messaggio che invia questo nuovo processo iniziato a Oakland in California è chiarissimo: il tempo delle giustificazioni è finito. La tesi dell'accusa non è che sia poi così complessa, però è pesante come un macigno. Cioè, l'accusa dice che a Menlo Park, sede di Meta, di Facebook, sapevano benissimo che gli algoritmi, lo scroll infinito, le notifiche compulsive avrebbero creato dipendenza, soprattutto nei più giovani, spingendoli verso ansia e depressione. Eppure avrebbero scelto di tirare dritto, mettendo i profitti davanti alla salute mentale degli utenti e raccogliendo dati su ragazzini di 13 anni senza il consenso dei genitori. È il tipo di impostazione legale che ricorda da vicino anche la grande guerra alle multinazionali del tabacco degli anni 90, no? Non so se avete presente. Anche allora le aziende sapevano che la nicotina creava dipendenze e faceva male, ma per anni hanno continuato a vendere i loro prodotti come se niente fosse. La difesa di Meta, però, dal canto suo, no? Si arrampica sui soliti pilastri. Cioè, non c'è una prova scientifica definitiva che collega i social alla dipendenza, e si nascondono dietro le norme federali sulla responsabilità dei contenuti. Soltanto che questa volta la narrazione del non si poteva prevedere scricchiola parecchio. Cioè, negli ultimi mesi i giudici americani hanno già iniziato a staccare sanzioni milionarie a raffica per omissioni sui pericoli per i minori e danni alla salute mentale. In queste 6 settimane di udienze non si deciderà soltanto il destino economico di un gigante del tech come Meta, appunto. In gioco c'è il modo stesso in cui usiamo le piattaforme. Tra le richieste degli stati c'è, per dire, l'eliminazione dei like, la fine dello scroll infinito, cioè un colpo proprio al cuore dell'architettura stessa dei social network per come li conosciamo. Ma è una storia lunga, vediamo dove va a finire, sicuramente ne parleremo e ne sentiremo parlare ancora. Le parole dell'estate.

C'erano anche i Coldplay, tra l'altro, nell'evento spettacolare alla finale dei mondiali di calcio, no? Dove Chris Martin, tra l'altro, è stato il curatore artistico e mente direttiva di quel primo storico halftime show nella storia della finale dei mondiali di calcio. Insomma, un'americanata, se vogliamo dirla con le parole nostre. Del resto li hanno giocati in America, no? Un concertone evento organizzato in collaborazione con Global Citizen, questa organizzazione no profit in cui Chris Martin è coinvolto da anni sul lato proprio sociale, no? E anche questo spettacolo infatti era legato alla raccolta fondi per il FIFA Global Citizen Education Fund, un'iniziativa destinata all'istruzione dei bambini nei paesi in via di sviluppo. Poi chissà se per l'anno prossimo arriverà anche della musica nuova per i Coldplay, ma c'è tempo per farsi domande di questo tipo. Le parole dell'estate, ora con Tiziano Ferro.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: bellissimo.
1: No, lo penso anch'io, che sia bellissimo passare quest'ora comoda nel pomeriggio di Blue 2000 insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì per un paio di settimane ancora, poi vediamo che succede, insomma, no, ce la stiamo godendo tutta quest'estate almeno. Per oggi abbiamo finito, torniamo domani puntuali, se vi va l'idea, siamo qui, stesso posto, stesso

0: Buonasera ad Andrea Domaschio. Oggi nelle Marche e nel Lazio le commemorazioni delle centinaia di vittime del sisma che 10 anni fa squassò il centro Italia. L'elicottero con a bordo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrato circa mezz'ora fa ad Amatrice, in provincia di Rieti, dove la Premier è attesa per le celebrazioni del decennale del terremoto del 24 agosto 2016. Come sua prima tappa in questi minuti, la Premier raggiungerà il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Alle 17:30 è prevista la messa, che sarà presieduta dal presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. In Medio Oriente crescono attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi, previste per il 28 novembre, le prime dopo 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas.
1: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP, Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato per il nostro paese in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi, un conto che grava sulle famiglie, sulle imprese, che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La CNA stima infatti in circa 5,8 miliardi di euro il maggiore costo di benzina e gasolio nel semestre. Ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto continua la pioggia di medaglie per l'Italia nel ciclismo. Dopo la tripletta di stamane delle donne, ora è la volta degli uomini nella prova individuale su strada. Tocca infatti a loro bissare il successo della mattina con un oro e un bronzo. Primo posto per Tommaso Dati, che regolato con uno sprint negli ultimi metri il portoghese Gomez Antunes, terzo e medaglia di bronzo l'azzurro Federico Iacomoni, e nel medagliere l'Italia sale così a 15 ori totali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8, la musica alla radio.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

0: Obiettivo Rinascita in corso da stamane, le commemorazioni delle centinaia di vittime del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia. Bisogna ricostruire anche il tessuto sociale, chiede il presidente Mattarella. Il coraggio della fede può aiutare a rinascere, sottolinea il presidente della CEI, cardinale Zuppi. Ucraina, Kiev, la festa dei 35 anni dell'indipendenza del paese, con la riunione dei volenterosi che sostengono gli ucraini nella guerra contro l'invasore russo. Medio Oriente cresce, attesa per le elezioni palestinesi previste per fine novembre, presente e futuro della martoriata Terra Santa in primo piano oggi al meeting di Rimini. Buonasera ad Andrea Domaschio, da Arquata del Tronto ad Amatrice. Tanti oggi appuntamenti per ricordare le vittime del tragico terremoto che esattamente 10 anni fa squassò l'Italia. E nel pomeriggio ad Amatrice è giunta anche la Premier Giorgia Meloni. A seguire le commemorazioni sul territorio c'è per noi il collega Luigi Ferraiuolo. Buonasera Luigi.
1: Buonasera Andrea, sì, come hai detto tu, siamo al campo sportivo di Amatrice, dove è in corso ancora la Santa Messa per commemorare i 388 feriti e 299 morti di quel 24 agosto di 10 anni fa. E 10 anni dopo il cardinale Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha invitato tutti a far rinascere le persone, non solo le opere, perché facendo rinascere le persone rinasce anche la comunità, come hai detto anticipando nel lancio il servizio. La partecipazione è intensa, dopo 10 anni però molte delle opere non sono state realizzate ancora, solo un terzo certo. È stato completato, c'è tanto da fare, e le persone del posto, soprattutto dal quadro del Tronto, lamentavano questo fatto di poter avere la casa prima della loro morte, addirittura di poter avere un cimitero pronto nello sfondo, cioè nel sottofondo, forse potete ascoltare la Santa Messa. Certo. Mi sono allontanato quanto più possibile, però siamo qui nel pollaio della
0: grazie,
1: tribuna.
0: Grazie Luigi campo. Della tua testimonianza e poi ci collegheremo ancora, grazie. Allora, grazie Luigi Ferraiuolo. Bisogna accelerare i tempi della ricostruzione, non soltanto quella materiale ma anche e soprattutto del tessuto sociale civile sconvolto 10 anni fa dal terremoto, e quanto evidenzia nel suo messaggio oggi il Presidente della Repubblica Mattarella. Lucia Scione.
2: Nel suo messaggio il Capo dello Stato tiene in piedi memoria e futuro, partecipazione e condivisione di un dolore che 10 anni non cancellano, ma anche il richiamo alle istituzioni perché sia ripristinata la normalità che è stata spezzata quella notte del 2016 con la tremenda scossa. Oggi, scrive Mattarella, rendiamo omaggio al ricordo delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari. Si sofferma poi il Presidente sulla generosa mobilitazione degli italiani. Quella solidarietà, sottolinea, rappresentò anche un primo segnale di speranza e si è rivelata un efficace strumento di resilienza davanti ad una calamità di così ampia portata. Ma 10 anni dal sisma, la più alta carica istituzionale non può non guardare alla ricostruzione ancora lontana. Il risanamento, il monito di Mattarella, è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Lucia Scione, linea allo studio.
0: E stamattina, nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire. Sentiamo le parole del cardinale Zuppi.
3: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio. Il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza. Non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere, anche per onorare chi non c'è più. Perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
0: Ucraina, Kiev oggi, la festa nazionale per i 35 anni dell'indipendenza del paese dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E oggi nella capitale ospiti vari leader europei e altri collegati in videoconferenza per la riunione dei cosiddetti volenterosi. Fabio Bolzetta.
4: È il giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. L'Ucraina sarà uno Stato indipendente per sempre. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha incalzato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha escluso la cessione dei territori del Donetsk. Una data simbolica per la riunione dei volenterosi che si è tenuta oggi in videoconferenza da Kiev. Al vertice ha partecipato in collegamento anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I volenterosi hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni, mentre la Commissione europea ha approvato 6,1 miliardi di euro per acquisti nel settore della difesa destinati all'Ucraina. Intanto missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, da oggi al 28 agosto, in programma incontri fra gli altri con il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, e con Yuri Ushakov, consigliere del presidente Putin per la politica estera. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico dovrebbe scattare oggi il D-Day economico voluto da Trump. Teheran lancia nuove minacce a Washington ed eventuali suoi alleati, ma intanto sui mercati finanziari mondiali crolla il valore della valuta iraniana. Antonio Soviero.
5: Il D-Day economico degli USA verso l'Iran pare arrivato. È la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario straniero, afferma con toni trionfalistici il sottosegretario al tesoro Bessent. L'Iran sta collassando, scrive sui social Trump. L'obiettivo è tagliare ogni residuo a linfa vitale all'economia di Teheran. Il regime sciita replica, Hormuz resta chiuso, l'offensiva finanziaria è la missione della sconfitta. Inoltre minaccia di colpire i paesi vicini che sosterranno le sanzioni statunitensi. Intanto la valuta iraniana crolla ai minimi storici contro il dollaro. Situazione temporanea, affermano da Teheran, ma il vero avversario di Washington è la Cina. L'amministrazione americana minaccia sanzioni secondarie contro chiunque sostiene l'Iran e Pechino compra il 90% del petrolio di Teheran. Tuttavia difficilmente colpirà le grandi banche cinesi. Si rischia uno shock dell'economia globale e salterebbe la tregua commerciale USA-Cina in vista del viaggio di settembre negli Stati Uniti di Xi Jinping. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Medio Oriente, attesa e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi previste per il 28 novembre, le prime in 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas. Chiara Placenti.
6: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E il Medio Oriente tra guerre, speranze di pace e stabilità è stato oggi al centro anche degli incontri clou al meeting di Rimini, come ci racconta la nostra inviata Raffaella Frullone. Buonasera Raffaella.
7: Sì, buonasera. Come detto, l'attualità irrompe anche nella quarta giornata del meeting a Rimini, 47esima edizione, sotto il titolo dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle, e irrompe con il Medio Oriente al centro di due incontri che portano dentro la fiera e il dolore, ma anche la tenacia di una terra ferita. Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, collegato da remoto, ha raccontato che una delle 3 scuole cattoliche presenti prima della guerra, 2 sono state distrutte. La sua, che prima accoglieva circa 300 ragazzi, ora si prepara ad aprire le porte a 1000 alunni, un gesto semplice e concreto per provare a restituire ai bambini almeno un pezzo di normalità. Con lui padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, che ha ricordato i tanti sacerdoti e le consacrate che dopo il 7 ottobre avrebbero potuto lasciare quella terra martoriata grazie ai loro passaporti stranieri. Non l'hanno fatto, ha rimarcato, restano non per cancellare il dolore, ma per dire con la loro presenza che c'è ancora qualcuno disposto a dare la vita. E da Rimini è tutto.
0: Grazie a Raffaella Frullone. Cambiamo argomento sul controesodo estivo. Pesa il caro carburanti. Ieri firmata la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma di soli due giorni, fino a mercoledì 26 agosto. Ce ne parla Elena Seno.
8: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli due giorni firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti, che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
0: E parliamo di teatro. Stasera alle 21 nell'atrio inferiore del comune di Sciacca, nell'Agrigentino, debutta la pièce dal titolo Le corde pazze. Pirandello dialoga con le sue creature. Uno spettacolo originale scritto, diretto e interpretato dall'attore e regista Alfonso Veneroso, che così ce lo ha sintetizzato.
9: Ogni spettacolo nasce in genere da un'esigenza e da una domanda. La mia è stata questa, e potrebbe Luigi Pirandello parlare direttamente agli spettatori e guidarli alla comprensione del senso che lo scrivere ha avuto per lui nella sua esistenza? Io mi sono dato una risposta, e proprio sì, non partendo dai saggi, che sono molto più asciutti, ma partendo dalle novelle, dove Luigi Pirandello parla direttamente al lettore, che poi sarà lo spettatore, di questo suo mondo. In particolar modo la pièce, nell'intreccio tra novelle e teatro, ci

giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: get your sunshine.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno, buon ascolto e soprattutto buon inizio di settimana. Questa è la nostra pagina sportiva, si apre naturalmente con l'impresa dell'Arezzo e la vittoria nel debutto stagionale in Serie B ad Avellino. Una partita che è stata dal doppio volto con la formazione padrone di casa che ha impegnato severamente quella di Bucchi nei primi 20 minuti, trovando un gol preziosissimo con Russo che ha sorpreso Nunziante sul palo lungo a sinistra, ma con l'Arezzo che non ha assolutamente assorbito il colpo. Si è subito resa protagonista di un ribaltamento di fronte andando a cercare il pareggio che comunque fino al 45esimo non ha trovato. Nella ripresa la formazione di Bucchi non si è certo disunita, ha ancora portato offensive verso la porta della formazione di Nesta, trovando poi un calcio di rigore ineccepibile trasformato da Cianci. Da qui il pareggio con la formazione di Nesta che cerca ancora la vittoria portandosi in avanti e impegnando severamente in un paio di occasioni Nunziante, che non si è disunito e ha sempre confermato il valore dimostrato fino a questo punto. Poi l'Arezzo colpisce al 90esimo. È il 90esimo quando il colpo di testa lasciato solo e sicuramente in area di rigore nessuno ha visto, Arthur Ionita ha insaccato sulla destra dell'estremo difensore dell'Avellino, così fissando il risultato sul 2-1. 7 minuti di recupero non sono serviti a quelli in maglia verde per riequilibrare le sorti dell'incontro, regalando come 20 anni fa ancora una vittoria in esordio della formazione Amaranto, che servirà come stimolo a riempire lo stadio domenica prossima quando alle ore 19 arriverà allo stadio Città di Arezzo la corazzata e il favoritissimo Palermo. Una vittoria costruita soprattutto attraverso la capacità di soffrire nei momenti migliori dei padroni di casa e di cambiare passo con il trascorrere dei minuti. Nel dopopartita Bucchi sottolinea personalità, qualità, maturità della sua squadra senza nascondere le difficoltà incontrate nella prima parte della gara.
2: Allora, mister Bucchi, veniva da fare una battuta, visto che ha vinto 5-0 col Perugia, ha segnato 2 gol ma aveva perso da giocatore, 3, ha rivinto stasera, cioè il Partenio Lombardo è una sorta di fortino che le porta molta fortuna.
3: Mettiamola così, sì, sicuramente è uno di quegli stadi dove ci vengo molto volentieri, dai, a prescindere dall'esito, è uno stadio che ti fa respirare calcio vero, che vede 10.000 persone, sto pubblico, sto tifo, è tanta roba, anzi faccio i complimenti ai tifosi dell'Avellino che sono stati eccezionali, l'abbiamo sentiti anche noi che siamo, diciamo, ospiti, come i complimenti vanno fatti ai nostri 400 che sono venuti facendo tanta strada e credono fortemente in noi, è bella serata, piacevole, credo che si sia vista una bella partita, noi sapevamo di affrontare una squadra forte in uno stadio caldo, abbiamo fatto credo la partita che avremmo dovuto fare senza paura, senza timore, senza batterci davanti magari al gol preso, alle tante occasioni magari non concretizzate il primo tempo, e siamo contenti insomma che alla fine sia arrivata questa vittoria, perché raggiunta in rimonta, raggiunta con una grande prestazione al 90esimo, credo che sia una bella serata da ricordare.
2: Il miglior modo per festeggiare il ritorno in B dopo 19 lunghi anni, ed è veramente credo per lei e per l'Arezzo una bella soddisfazione. Le volevo chiedere, si è visto un'involuzione dell'Avellino tra il primo e il secondo tempo?
3: No, non credo, anzi, credo che forse abbiamo creato molto di più noi il primo tempo. C'è stato un approccio alla partita dell'Avellino molto positivo, dove ci hanno fatto gol, insomma hanno creato qualche occasione insomma abbastanza pericolosa. Poi credo che dalla metà del primo tempo in poi insomma abbiamo fatto noi molto bene, sfiorando tante volte l'occasione del pareggio, e il secondo tempo forse è stato più equilibrato, ovviamente per quello che è il periodo magari anche le gambe non vanno al massimo e quindi ci sta un momento magari di stallo, però ho visto una partita equilibrata, bravi noi diciamo a beccare le situazioni utili in zona gol, a ottimizzare quanto creato, bravo il nostro portiere che ha fatto anche lui un paio di parate diciamo importanti, quindi diciamo che nel complesso credo sia stata una bella partita anche da vedere.
2: Immagino la risposta, ma io ci provo lo stesso, di solito le neopromosse arrivano sempre in B ai playoff, volevo dire che come la l'anno scorso di Ballardini, immagino che l'Arezzo si voglia prima di tutto salvare.
3: Sì, il nostro percorso diciamo molto più lungo, perché come dicevi prima questa Serie B mancava da 19 anni. In mezzo c'è una storia lunga, tanti fallimenti, questa società che ha sofferto tanto, perché negli ultimi 6 anni ha fatto un triplice salto, ma prima ci sono stati momenti anche complicati, quindi credo che per rispetto di questa storia che abbiamo alle spalle dobbiamo essere realisti e dire con grande serenità che il nostro obiettivo unico è quello della salvezza, e se saremmo così bravi da toglierci insomma dalla salvezza il prima possibile, magari ci giocheremo con serenità le ultime partite, chissà mai, però oggi il nostro obiettivo è uno solo.
1: Le interviste realizzate da 214 New Sport Channel includono anche l'intervista all'allenatore di casa Nesta, che ascolteremo domani. E adesso tutti i risultati della prima giornata del campionato cadetto, inauguratosi venerdì 22 agosto alle 20:30 con la gara La Nerossi Vicenza batte Catanzaro 3-2, proseguito appunto sabato 22 agosto con due gare alle 19, Cararese 1, Mantova 2, Sud Tirol 1, Virtus Entella 0, ancora tre gare alle 21 con Avellino 1, Arezzo 2, Benevento 1, Modena 2 e poi Empoli 1, Cremonese 0. Le quattro partite disputatesi nella giornata di ieri domenica 23 agosto, 2 alle 19, Verona 1, Ascoli 2, a Pisa, Pisa 0, Padova 1, alle 21, Cesena, Sampdoria 1-1, Palermo batte Juve Stabia 1-0. Ricordo che il Palermo sarà il prossimo avversario dell'Arezzo. Come già precedentemente comunicato, per la Serie C ci occuperemo del girone B, dove militano il Grosseto, il Perugia e il Livorno. Ecco i risultati, il campionato è iniziato anche qui, venerdì 21 agosto alle 21, con l'anticipo di Vado-Atalanta Under 23, Vado 2, Atalanta 0. Poi è proseguito con le gare di sabato, naturalmente 22 agosto, alle 18 Guidonia Montecelio batte Gubbio 3-0 e ancora alle 21 Pescara 2, Vispesaro 0. Ieri, nella domenica appunto 23 agosto, due gare alle 18, Campobasso 2, Pianese 0, Latina 0, Pineto 0 ed infine alle 21 Grosseto e Spezia 1-1, Perugia 1, Ostia Mare 0, San Benedettese e Forlì 2-2. Questa sera alle 20:30 saranno due le gare per completare il primo turno della Serie C Girone B, Livorno Torres e Reggiana Ravenna. E adesso per la Serie D Girone E, i risultati dei preliminari di Coppa Italia. A Ponte Nicchieri Lucchese batte Grassina 3-0. A Follonica la partita fra Follonica Gavorrano Pontedera era terminata 1-1. Si è proceduto a calci di rigore, dove il Follonica Gavorrano è prevalso per il risultato di 6-4. A Santa Maria degli Angeli la Ternana ha battuto l'Angelana per 2-0 e la Rondinella a Pietralunga ha battuto la Pietralunghese per 3-2. E adesso una raffica di risultati di amichevoli che si sono disputate tra sabato e domenica. Castiglionese batte Tegoletto 4-2, Sansovino batte Arezzo Primavera 2-0, a Montagnano Valentino Mazzola 3, Montagnano 1, al Saverio Zanchi di Anghiari, Cortona Camocia 2, Anghiari 1, Acquaviva Bettoglie 5-2, Torregnari Arezzo Football Academy 1-1, Valdichiana batte Olmo Ponte Arezzo 2-1, Montevarchi appunto Belvedere 4-0, Alloaldo Zavagli di Bibbiena, Casentino Academy 2, Bibbiena 0, Pontassieve Signa 1-1, Alleanza Giovanile di Comano Calenzano 2-0, Monteroni Pianella 1-2, Terranova Traiana San Giovannese 3-0, Audax Rufina Idel Clemencisa 3-1 ed infine l'amichevole di Viciomaggio, anzi di Rassina, dove il Viciomaggio ha vinto per 2-0. Risultati, per quello che contano, sapete che è calcio d'agosto. E adesso un servizio a cura di Samuele Riccarelli, che si è recato in quel di Fogliano per raccogliere le ambizioni, le impressioni su questo torneo di promozione dal direttore sportivo, il signor Bruschi.
4: Siamo con il direttore sportivo della società Nuova Fogliano, il signor Michele Bruschi, qui al rinnovato campo dei Pini di Fogliano. Direttore, qualche impressione dopo la prima amichevole con la Collisiana e dopo questi primi giorni di amichevole?
5: Diciamo, la prima impressione è stata abbastanza positiva, anche se chiaramente era la prima amichevole, quindi con carichi di lavoro, con tanta fatica, però insomma è stata abbastanza positiva. Intanto che è andato tutto liscio e non si è fatto male nessuno, e poi anche perché ci sono avuto delle indicazioni abbastanza positive, anche se la maggioranza dei ragazzi è già della stagione passata, quindi si conoscevano abbastanza bene, ecco.
4: questo è un po' il discorso. Veniamo alla rosa per questa stagione ormai alle porte. Dopo la positiva esperienza con un gruppo di giovani della passata stagione che si sono esaltati giocando in categoria superiore, come è stata costruita la rosa per questa nuova stagione? Semmai se la rosa è completa, forse sarà possibile qualche nuovo inserimento nei prossimi giorni.
5: Sì, diciamo che la rosa è stata riconfermata per 15 elementi, poi chiaramente qualche elemento è andato via e abbiamo preso qualche altro giocatore, ma ancora la rosa non è completa, bisogna integrarla con altri giocatori, al minimo 2 o 3 giocatori per essere completata. Poi abbiamo portato anche ragazzi giovani dal settore giovanile, tra cui 2 ragazzi del 2010, 1 ragazzo del 2009, e niente, però va integrata la rosa ancora con 2 o 3 giocatori.
4: Alcuni giorni fa il comitato regionale ha diffuso quello che sarà l'organigramma del girone, un girone più o meno che era nelle attese, una sua valutazione sul girone con qualche compagine che sembra presentarsi a un'asse di partenza con budget e rose veramente importanti.
5: Sì, chiaro, ci sono squadre importanti, è un girone difficile che non sarà semplice, bisogna stare attenti, ci sono squadre che chiaramente hanno dei budget importanti, hanno fatto rose importanti, però nel calcio non si sa mai, e noi siamo lì, cercheremo di cercare di dare tutto in tutte le partite, cercare di fare più punti possibile, poi vediamo con gli innesti che faremo, gli ultimi innesti che faremo, dove a quel punto vediamo che rosa abbiamo. Comunque noi siamo abbastanza fiduciosi, poi nel calcio sarà il campo a parlare, prima si parla tanto, ma tanto conta lì dentro.
4: La stagione passata è stata una stagione decisamente importante, ricca di soddisfazioni per la società del Fogliano. Ritornando alla valutazione sul girone, quale pensa che possa essere le ambizioni del Fogliano nel campionato che sta per iniziare?
5: Ma noi si cercherà di fare meglio dell'anno scorso, non sarà facile, però cercheremo. Chiaramente veniamo da un gran girone di ritorno, chiaramente con certezze in più, anche perché l'anno scorso partivamo solamente con un giocatore riconfermato, quindi era più sulla carta era più difficoltoso. Poi ripeto, le altre formazioni si sono rafforzate parecchio, quindi non sarà facile, però vediamo, giochiamo una partita alla volta e vediamo quello che succede.
4: Sicuramente la partita più sentita durante l'anno a Fogliano è quello che io chiamo il derby dell'S con la Sinalunghese. A parte l'incontro con il rossoblè della Sinalunghese, ci sono delle formazioni che la stimoleranno particolarmente in questo girone affrontandole?
5: Vabbè, società qui vicine, anche se il nostro derby è con la Sansovino, il vero derby della Val di Chiana è con la Sansovino. Poi è chiaro, ora c'è la Sinalunghese, noi purtroppo siamo in promozione, non siamo in eccellenza con la Sansovino, però sì, Sinalunga, Montagnano, Alberoro, queste sono le squadre che sono qui vicino a noi, quindi magari saranno un pochino più sentite, però chiaramente poi si andrà a giocare con delle formazioni tipo il Pontassieve, che secondo me è una delle favorite per la vittoria del campionato. Insomma, sono partite stimolanti, chiaramente.
4: Ringraziamo il direttore Bruschi per la sua disponibilità concessa ai microfoni di Radio Incontri Cortona, e non ci rimane altro che augurare una stagione ricca di soddisfazioni per la formazione Maran.
5: Grazie e in bocca al lupo anche a voi per tutto.
1: Ci fermiamo qua, dandovi appuntamento per domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche, 23 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature minime in calo e fresche. Massime in lieve aumento fino a 33 gradini, ventilazione debole variabile, affidabilità alta.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
8: La sicurezza viaggia con te, e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camugia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camugia.
1: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: eri sicuro e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
1: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
2: È notte. Metropolitana, ragazzi che salgono sui treni da ogni angolo di New York, bande diverse, vestiti diversi, identità ancora diverse. I Warriors partono da Coney Island. Non sono i più forti, ma sono organizzati, sono uniti. La destinazione è il Bronx, un grande raduno, migliaia di gang. Sul palco, Cyrus. Parla, un sogno, unire tutte le bande e prendere il controllo della città. Per un attimo sembra possibile. Poi uno sparo, Cyrus cade e tutto cambia.
3: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
4: E che vuol dire?
3: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
5: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
6: Che sai dire, Cyrus?
0: Magia. Possiede un sacco di magia.
5: Sono stato chiaro?
3: Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
6: Sta tranquillo che il cranio non me lo spacca.

0: che abbiamo ucciso Cyrus.
1: Ma di che stai parlando? Non è vero.
0: Sono convinti che l'abbiamo fatto.
2: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
3: Attenti a voi, guerrieri. Non sarà facile tornare.
2: Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
1: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
4: Ve l'ho detto, non ci battiamo.

0: Il caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma la casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
3: Sì!
1: Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città! Tutti noi uniti! Niente può accadere! Se noi non lo vogliamo, niente può accadere! Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere! Perché ormai le strade sono nostre, ragazzi! Sono stato chiaro? Gli uomini che hanno il potere! Sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. Ci è stato impossibile scoprire la verità. Troppo impegnati a combatterci per 10 luridi metri di territorio. La nostra zona, fratelli. Il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto. Perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare è rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo, e il terzo, e tutti gli altri. Perché la città è nostra e noi la vogliamo, fratelli!

0: è morto.
1: Sì,

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado di trovare un accordo, ciascuno contro l'altro. E poi una sorta di odissea, un po' come nelle tragedie greche, nei modi e nelle forme di un western anni 70, senza cavalli, senza deserti, senza praterie, ma all'interno di una metropolitana, quella di New York, il peggior luogo, un posto di merda, un po' come Coney Island, dove ritorneranno, sperano, al più presto, ma anche questo, il viaggio, sarà una lunga odissea. È un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. Invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci, ne aveva forse un po' bisogno. Autentici volti, abiti fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 1932, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì. E tutto effettivamente venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri conigli non sono mai stati.
1: La notte diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono. La città non dorme, li osserva, li giudica. Non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore, stanotte, può essere fatale.

quando si parla di The Warriors, lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte. La città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda. Parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico. Diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo, tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile. Una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio. Una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i guerrieri della notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: Siamo in un parco. Silenzio irreale e poi appaiono i Baseball Furies. Truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola. Solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano. E per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: The Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo de I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan ha sconvolto e indignato molte persone. Alcuni hanno cercato di far bandire il film dai cinema, ma sono riusciti soltanto a far togliere quelle frasi dalla pellicola. I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte da alcune bande locali che non sono state incluse nel film. Migliaia di dollari di attrezzature sono stati danneggiati quando una gang ha distrutto il set durante una pausa pranzo. La New York degli anni 70 non era propriamente un posto tranquillo. A causa delle minacce e dell'incidente della pausa pranzo, i camion della produzione del film sono stati poi protetti da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le Furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le Furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio, per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito, che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alle riprese del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola In the City ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Urich del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge nell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I guerrieri della notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce e il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica,

I Guerrieri della Notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Uric. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry DeWorzon, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

siamo in un appartamento, musica, luci soffuse, le Lizzis li accolgono, sembrano alleate, troppo facile, le pistole compaiono, è una trappola, i Warriors reagiscono all'ultimo secondo, fuggono ancora, la fiducia però è finita, ora è veramente tutto.

0: Devo dirti, siete le prime facce amiche che abbiamo visto stanotte.
1: Hai una voce da sballo. Si potrebbe far festa. Sì, a copiarci.
0: Sì, certo, io sono uno che ci sta.
2: Se volete divertirvi siamo quelli giusti. Oh, più mi ti faccio, più mi ti farei.
1: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosina. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
2: Certo, che ce n'è di robetta? Com'è che vi chiamate?
1: Siamo le Lysis.
2: Lysis? È già carino, carino, divertente!
1: Lo sei anche tu.
0: Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
2: Dici giusto.
1: Credo anch'io, davvero. Grazie tanto.
2: Qui sei tu che comandi.
1: Meno male che l'hai capito.
3: Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis.
0: Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una.
3: L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi.
0: Su, sta tranquillo, per favore. Ho un po' da fare adesso.

0: Qui siete voi, famosi guerrieri? Quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate! Sono armate! Oh, no!

L'alba si avvicina, la città rallenta, i Warriors sono stanchi, feriti, ridotti, ma più vicini, il mare è quasi visibile a questo punto. Casa è un passo, ma c'è ancora qualcuno che li aspetta. I Rogue. La verità sta finalmente per emergere.

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.
0: Beh, mi piacerebbe viaggiare, sai?
1: Tu hai viaggiato qualche volta?
0: No, non ho mai viaggiato. Chissà se un giorno ci riesco.
1: Andiamo, vieni.

0: Ci muoviamo per primi noi, tu aspetta. E poi squagli dall'altra parte.
1: Perché non posso rimanere con te?
0: Ti ho detto quello che devi fare, ok?
1: Swan, piantala. Io so badare a me stessa. Te l'ho provato, no?
0: Non rompere.

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio!
1: Siete tutti armati, vero?
2: Sì, tutti.
1: E allora seguitemi. Vi aspettiamo alla spiaggia, ok?
2: Noi siamo pronti.
1: E tu?

È l'alba, sulla spiaggia. Nutri li aspetta, calmo, pericoloso, ammette tutto. Ha sparato lui, ma per noia. Swan lo affronta, l'ultimo scontro. L'attenzione si scioglie, la radio a questo punto cambia tono. La verità esce, i Warriors non sono più prede, sono tornati a casa. C'è una spiaggia, l'alba arriva piano, la città è ancora lì, ma sembra diversa. I rumori si spengono, le sirene si allontanano, resta solo il mare. Loro sono arrivati, non tutti, non come prima, ma sono arrivati. La notte li ha cambiati, ha tolto qualcosa e ha lasciato il resto più vero. New York non è più una mappa, non è più territorio, è una prova superata. Per ore sono stati prede, cacciati, braccati, ora sono solo ragazzi che guardano l'oceano. E forse a questo punto non è la guerra tra bande, non è la fuga, ma è un ritorno. Tornare a casa quando tutto respinge altrove. La radio smette di chiamarli, le voci si spengono, la città dimentica in fretta, ma loro no. Questo era Film alla Radio, una corsa nella notte tra asfalto, paura, resistenza. Se questo viaggio ti è rimasto addosso, condividilo, perché Film alla Radio è un podcast indipendente. Nessuna produzione dietro, solo storie, suoni, persone e chi come voi sceglie di ascoltare. Alla prossima puntata.

0: Coney Island è il nostro territorio e nessuno vi ha invitato. Andatevene.
1: Questa volta delle regole me ne fotto.
0: Perché l'hai ucciso? Perché hai ucciso Cyrus?
1: Non c'è una ragione. Io faccio tante di quelle cose senza una ragione.
0: Fanne un'altra. Battiti con me.
1: Io contro di te. Che cosa dici? Sei morto. Siete tutti morti. E tu per primo. Sei morto. Son!

0: È noi che stavate cercando?
1: No, lui. È lui il colpevole.
2: No! No! Non sono stato io. Lui l'ha ammazzato. Sono stati i guerrieri.
1: I guerrieri non uccidono. Sono leali.
0: I migliori.
1: Faremo giustizia noi.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.
10: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Preparatevi ad essere trasportati

in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre